Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

bar, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Ma quanto costa la felicità?

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.

0: Data Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava

0: Facile cambiare il mondo, seduto in fondo alla classe, tra le prime sigarette.
1: Questa era scritta per me. Tu sei il mattino, infatti, beh, ogni mattina sono qui, quindi. Lucio Corsi.

la cantante Sofia Vergara, tanti auguri all'attrice Jessica Simpson, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, vorrei parlarti in tutte le lingue, ma la lingua che so meglio di tutte per me è l'amore. Da Marco Roma, buongiorno.

0: E allora sono le 4 e...
1: 4:41 e 43 secondi.
0: Peccato, tosse e anche abbiamo cannato l'ora doppia. Dunque, saluto del mattino delle 4:44, prima che arriva Marco, che lo chiamiamo tra un po', ATM Trenord, Bima Ice, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, che sono sempre in ascolto con noi. E poi aggiungiamo Ernesto, il nostro Dennis e tutti gli altri, e aggiungiamo anche questo nostro amico che non c'è più e che fa parte dei servizi istituzionali per proteggere la nostra incolumità, il nostro amico Francesco, che non c'è più, ci ha segnalato la nostra Simona, quindi il nostro amico Francesco che faceva appunto il vigile a Milano. E allora adesso andiamo a sentire Marco, se c'è. Sentiamo Marco.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se c'è.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo sto chiamando.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Buongiorno. Benissimo, benissimo.
0: Ecco, allora.
3: Siamo già in postazione, fermi però. Relax.
0: Relax, perfetto.
3: Sì.
0: Allora, Damiano e Leonore.

0: della merchandise?
1: No, niente brano.
0: Neanche
1: niente brano. Brano.
0: Quindi in questo caso sarai tu a mettermi in difficoltà stamattina.
1: Certo, certo. Bene. Allora, volevo ricordare mercoledì prossimo.
0: Ah, sì, ricordiamo mercoledì prossimo che sarà il 15 luglio, sì.
1: Sì.
0: Quindi saremo a metà luglio, sempre a 20 di sì. sera, noi avremo, quindi ricordiamo oggi che è venerdì, poi lo diremo ancora lunedì, e poi lo diremo mercoledì. Allora, lunedì, a 20, mercoledì a 20 di sera.
1: Allora, è un cantante.
0: Sì.
1: È un cantante. Lui, ma è un cantante.
0: Sì.
1: Ha fatto Zecchino d'Oro e tante cose.
0: Sì.
1: E ha cantato ultimamente a Rai 1.
0: Sì.
1: Al fianco di Mogol.
0: Ah.
1: Il cielo in una stanza gli ha cantato, quindi adesso sta andando forte. Poi è uscita la sua canzone intitolata da Gianni Morandi. Dedicata a Gianni Morandi, quindi si chiama Gianni Morandi, penso Gianni Morandi.
0: Ah.
1: E lui è Nartico, ora è di Napoli.
0: Nartico, cioè anziché Artico, come il mare Artico, Nartico. Bene, allora mercoledì avremo Nartico, benissimo. E invece vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina per vedere di far vincere un pigiama, un costume, un camicetto, quello che vogliono da te.
1: Certo, allora
0: oggi ricordiamo che siamo a Pontinia. Sì, ormai
1: sì, siamo a Pontinia,
0: ecco, Abdul,
1: questa piccola città di 15.000 abitanti.
0: Non c'è nessuno oggi che ci va a trovare. Abdul, chi c'è a Pontinia dei tuoi vicini?
1: Pontinia, sto in mezzo a due signori della frutta. Io sto proprio al centro, sto tra loro due.
0: Però loro vengono
1: più tardi.
0: La frutta fa tardi. Va bene, allora.
1: Sì, sì. Allora, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici. E allora sono due.
1: Sì, è una coppia innamorata sicuramente.
0: Che ombre?
1: No, 13 milioni di visualizzazioni ha avuto questa canzone.
0: Ah.
1: Mamma mia, tanta roba. Quindi il cantante è importante, è italiano.
0: Sì.
1: E la cantante? Ormai ha anche un'età, però comunque mantiene forte ancora.
0: Ha un'età.
1: Sì, fa parte della nazionale cantanti. Sì, ormai sì. Ti do un bel indizio. È tra i cantanti italiani più grandi in vita.
0: Fausto Leali?
1: No, penso che sia più grande lui, questo qua di questa canzone. Sì, più grande, penso sì.
0: Più grande di Fausto Leali?
1: Io penso, ti dico anche l'anno, che me lo ricordo io. Lui è del 45. C'ha 81, però è forte ancora. Penso che gioca ancora con la nazionale cantanti. Gioca
0: Albano, è più vecchio, quindi.
1: Ah, pensa te. Albano è più di 81 già.
0: Sì, ma è Albano allora?
1: No.
0: Non è Albano.
1: No. Pensavo, riflettevo, ma Albano c'ha più di 81 allora.
0: Albano mi pare 83.
1: Pensa te.
0: Quindi
1: Albano 83, 20 maggio 43, sì, vero, visto adesso. Però lui è del 45.
0: Del 45.
1: Vediamo se mi ricordo bene, eh. Sì, del 45. Mi ricordo bene.
0: No, ma sicuramente è del 51, quindi.
1: Infatti tra quelli più vecchi in vita, diciamo. Vabbè, il bar è più vecchio, però.
0: Non
1: solo
0: è...
1: insieme saremo felici.
0: Amedeo Minghi?
1: No, però non è più giovane, sì, più giovane.
0: Amedeo Minghi è un po' più giovane, sì. Ragazzi, Marco mi mette in crisi.
1: Stavolta l'ho messo in crisi. Stavolta ce l'ho fatta. L'ho cercata apposta. Amedeo Minghi, 78 anni.
0: Quindi siamo del 47. Quindi
1: 47. Però li fa a 12 agosto, fa 79.

0: dammi un altro indizio.
1: Un altro grande indizio?
0: Sì.
1: A differenza di tutti questi cantanti che abbiamo citato,
0: sì.
1: No, pure Albano ha fatto un paio di film, penso, qualcosa. Però lui ha fatto tanti film, quindi è stato un grande attore. È perché chi non ha visto quei suoi film?
0: Ha a che fare anche con i jeans?
1: No. Bravo. No. Però lui sarebbe più giovane.
0: Vabbè. mi quasi arrendo quasi.
1: Aspetta, chi non cantava le canzoni mentre vediamo i suoi film? Quelle storie d'amore partiva e lui era innamorato.
0: Altro tassello, ma io qua buio totale, cieco assoluto anche nel...
1: Allora ti do un grande indizio, il figlio ha fatto Sanremo adesso quest'anno e lui è salito sul palco col figlio e ha cantato insieme al figlio, l'ha voluto il padre stavolta, anche se ha scelto un nome d'arte il figlio, però stavolta ha ricordato di essere il figlio di un grande cantante, è il figlio più piccolo che lui ha avuto con l'ultima moglie, no?
0: Sì.
1: Quindi lui quest'anno è salito sul palco insieme al figlio, ha cantato col figlio. Visto che poi fanno la cover, fanno queste canzoni qua.
0: Ma non mi dica Gianni Morandi, no. Gianni Morandi è 44.
1: No, Gianni Morandi è del 45.
0: No, 44.
1: No, sono qua davanti.
0: 44. Allora, LDA non è...
1: 44, c'ha ragione. 11, 12, 44. No, no, è lui.
0: Gianni Morandi?
1: Sì. Allora fa 82 a dicembre.
0: Allora mi hai imbrogliato.
1: No, ma prima che dicevi l'anno non avevi azzeccato il cantante, però non ce l'hai fatta.
0: Insomma, tu un po' mi hai imbrogliato perché hai detto del 45. Se avessi detto 44, ti hai detto Gianni Morandi.
1: Però ho detto il cantante, però mo c'ha veramente 81 ancora.
0: Beh, oddio, 44. Sì.
1: E li fa a dicembre?
0: Eh sì, a dicembre, 81 però.
1: Ho detto un cantante che canta, ha fatto tanti film, tutti abbiamo cantato le sue canzoni. È l'unico, l'unico penso, cantante grande che c'ha il figlio che fa il cantante?
0: Eh sì, anche...
1: A parte Gigi D'Alessio, che è per giovane.
0: Sì, beh. Bene, il brano abbiamo detto si intitola...
1: Allora, il brano è Solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.
1: 12 milioni di visualizzazioni.
0: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi. Vediamo se ce lo manda la signorina. Sì, ce lo manda. Allora, ci sentiamo più tardi per i saluti. A dopo, Marco.
1: A dopo. Ciao, a dopo.
2: Io ero un passo avanti e due indietro.

0: Ci.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di RVD e di Disabili International Radio, io non è che sto fermo, anche se sono ammalato, c'è sempre qualcuno che mi fa compagnia. In questo caso, come l'altro giorno abbiamo visto Sergio, oggi invece abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno.
2: È una stigista sorridente che frequenta che scuola?
3: Frequento il Lorenzo Lotte di Trescore, indirizzo sociosanitario.
2: Sociosanitario. Perché sei stata attratta da questo indirizzo?
3: Vediamo, sono stata attratta da questo indirizzo perché comunque a me piaceva un sacco il rapporto con le persone, o comunque anche la relazione che c'è tra gli infermieri o comunque il personale sanitario e le persone che sono malate, eccetera, che hanno bisogno di un supporto. E quindi sta cosa comunque mi ha portato a scegliere questo indirizzo, che appunto mi ha insegnato molte cose su questo rapporto, su come aiutare le persone e su come anche affrontare determinate situazioni che potrebbero esserci negli ambienti sanitari.
2: Ecco, quindi il tuo futuro come lo immagini? Come dottoressa? Oppure semplicemente per aiutare le persone come infermiera?
3: Vediamo, il mio futuro lo vedo per una... in questo periodo, non lo so, lo vedo un attimo incerto, esatto.
2: Conoscenza.
3: Esatto, devo ancora vedere un attimo.
2: Anche perché comunque dopo i 5 anni uno può fare qualsiasi cosa.
3: Esatto.
2: Può anche scegliere
3: una cosa completamente diversa.
2: E invece le tue passioni quali sono?
3: Vediamo, io ho fin troppe passioni veramente. Vediamo, a me piace scrivere tanto, poi mi piace leggere anche molti libri.
2: Sì.
3: E specialmente i thriller, io vado pazza per quelli. E nel tempo libero qualche volta faccio anche tipo design di poster o robe del genere.
2: Quindi sei abbastanza...
4: Sai che cosa fai?
2: Una voce aggiuntiva che vuole sapere il design, cosa fumetti?
3: No, tipo design digitale, per lo più pubblicitario.
2: Ecco, capito. E invece il tempo come lo passi a parte gli hobby, per esempio, le cose che non ti piacciono fare, per esempio, cose che non faresti, per esempio, cucinare?
3: No, cucinare mi piace, devo dire, cucinare mi piace, l'unica cosa se proprio... stirare i vestiti.
2: Stirare i vestiti non è una cosa che ti... Ma
3: no,
2: adesso
3: no.
2: Esistono molte stoffe che sono
3: autostiranti. Adesso.
2: Quindi... E invece vediamo come sei messa a livello di sport. Fai qualche sport?
3: Sì, vediamo. Vado in palestra, aspetta che vabbè, in questo periodo no, perché ho un problemino al ginocchio, però fa niente. Però vabbè, facevo atletica, ho fatto anche pallavolo, comunque lo sport mi piace, quindi...
2: Quindi lo sport...
3: Esatto, lo pratico anche abbastanza frequentemente, se riesco.
2: Sembra che lo sport sia qualcosa che per i disabili è molto importante, perché li integra nella società. Mm. Per te invece cos'è? Hai conosciuto dei disabili?
3: Sì, ma sa che a scuola io faccio parte di un progetto di teatroterapia per disabili. Sì. E appunto... Cioè, sono venuta a conoscenza di molte cose, di cose che magari anche prima non...
2: Sapevi?
3: Esatto, che neanche pensavo magari. Però, cioè, questo progetto che appunto faccio a scuola mi ha messo in contatto con il mondo dei disabili. E poi nella nostra scuola comunque ci sono anche molte altre cose. Per esempio ci hanno fatto andare al centro Zelinda, che è un centro per disabili, che c'ha 3 scuole. Ci hanno fatto fare un percorso poi anche per l'autismo, per i vari altri tipi di disabilità. E... cioè, quindi comunque dal mio personale punto di vista dico che comunque un rapporto con le persone disabili l'ho avuto, ce l'ho ancora, infatti stiamo programmando uno spettacolo finale con questi ragazzi disabili che abbiamo. E cioè, sinceramente vedo in loro persone che da un certo punto di vista hanno abilità diverse dalle nostre, ma da altri punti di vista sono anche molto meglio magari rispetto a noi. Cioè, per esempio, vedono cose che noi non vediamo, fanno cose che magari tu non penseresti neanche
2: e che si possono fare.
3: Esatto.
2: E un tuo sogno nel cassetto quale potrebbe essere?
3: Un mio sogno nel cassetto, da scrivere un libro.
2: Bene, allora speriamo che questo sogno si possa avverare e che noi possiamo leggere questo tuo libro e perché non magari leggerlo insieme. Io ti ringrazio Sara e buone cose e buon lavoro.
3: Grazie a voi per avermi avuto qua. Per aver

0: Pronti a partire, dinamici, grintosi, veramente carichi per questo nuovo appuntamento di Spazi. Il sottoscritto Dino Super di Germano insieme al caro Max Mollica qui in voce per voi, insieme a Charlie Ballavo in regia, alla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire, oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika di MF. Ciao Pika.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika di MF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno. Poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta. E quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti. È l'unico genere che non ti impone limiti. Si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insonnia. E sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, diciamo in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose, di conseguenza

0: Interessantissimo, c'è il brano che ascolteremo alla fine del nostro appuntamento di spazi intitolato Nient'altro. Ne vogliamo parlare, Pica?
1: Come no? Allora, Nient'altro, ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
2: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
1: Io volevo fare una cosa diversa, musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di Nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto dalla musica rock, quindi c'ha

0: aggiunto anche queste influenze musicali ai testi, alle metriche rap, per fare una cosa nuova, diversa, in modo tale che il progetto differenziamo un pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di Pika DMF, con tante sonorità musicali che si intersecano, sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo!
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando! Siamo addirittura d'arrivo! Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi, potete scriverci via email all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare alla linea al nostro caro amico Pika DMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di Pika DMF, della Soul Jam Records, che saluto, insieme a Daniel D'Aprile, saluto anche Max Settino e tutti gli ascoltatori in onda.

0: di meglio in città.
1: Ah, non ha da fare di meglio in città. E noi che abbiamo da fare in città? Buongiorno.
2: Buongiorno, amici radioascoltatori.
1: Come addormentato.
2: Sono qui, viva e vegeta, dopo 3 settimane di assenza, ma di presenza col cuore.
1: Allora,
2: buon venerdì.
1: Allora, se tu hai da raccontare per 1 minuto e mezzo, io chiamo il capitano, altrimenti mandiamo un brano.
2: Ma no, proviamoci, dai, è tante cose da dire. Allora, come state, come sto? Allora, in queste 3 settimane tanta roba, è inciso un brano nuovo, ho scritto una canzone per bambini, ho fatto gli esami a scuola, ho fatto tanti concerti, e quindi ci sono tante cose da dire, tante. Voi come state? Vi state godendo le vostre vacanze? Le vostre ferie, questo sole, questo caldo, e, insomma, bisogna viverlo, bisogna fare le cose che si fanno d'estate. Qui da me in Puglia c'è già tanta gente, ci sono già tante persone che arrivano, anche nel mio B&B ho già tanti ospiti che vengono a conoscere la nostra terra, che vengono al mare. E insomma, io spero che anche voi già abbiate tanta roba da fare. E qui, insomma, il sole c'è e il caldo pure, però è tutto ben equilibrato, non è ancora asfissiante, si vive bene, d'estate, la sera c'è anche un bel freschino, e domenica, se tutto va bene, vado alle Isole Tremiti. Voi conoscete le Isole Tremiti? Giuseppe, devi venirmi a trovare, devi venire a conoscere le Isole Tremiti, il mare pulito e trasparente del nostro mare Adriatico e del nostro mare pugliese.
1: Complimenti, perché comunque potevi andare avanti fino alle 7, dai.
2: Ma sto capitano, ecco. C'è o non c'è?
1: Come no, eccolo, presente. Capitano?
3: Buongiorno, ma io non sono.
2: No, buongiorno a te.
3: Hai visto? Io quando andavo nell'Adriatico mi sentivo in un lago.
2: Ma io c'ho pure quello, chiuso, perché mare chiuso, c'è anche
3: il lago. Non mi piace, mari chiusi non mi piacciono.
1: Ti piace il mare aperto?
2: Un navigatore di mari grandi. E quindi...
3: il capitano, qual è l'oceano che gli piace di più?
1: L'indiano.
2: Immagino. L'oceano.
3: Non mi piace per niente.
1: Perché non ti piace l'oceano indiano?
3: Perché è un oceano, cioè un oceano grande, però non sembra di. Che non sia un mare di oceano, come devo dire.
1: L'oceano sembra... Pacifico per la pace.
3: Secondo me è più oceanico il Mediterraneo in certi punti che l'oceano indiano.
1: Ah sì.
2: Perché racconta?
3: E l'oceano indiano, diciamo, oltre che quello che fa la differenza degli oceani è l'evoluzione, diciamo, del meteo. Quando tu viaggi, per esempio, in situazioni sempre uguali, si perde quel senso di grandezza oceanica, di imprevisto. Quando la cosa sono tutte sotto controllo, ti sembrano anche più piccole.
1: Ah, quindi l'imprevisto. Quindi l'Oceano Pacifico è quello che dice.
3: No, non è l'imprevisto, dà proprio un senso di. Ti rallenta tutto. Quando, per esempio, tu viaggi in situazioni, diciamo, statiche, la nave non è costruita per stare in situazioni statiche, diciamo, va bene per quando riguarda, diciamo, tu almeno preoccupazioni, meno cose, però già i viaggi, per esempio, tu devi viaggiare in un oceano indiano, dove vai in India, ma in fondo le altre è un oceano di passaggio, va, non lo vivi, io la vedevo così. La vedevo così. Comunque a me l'oceano che piace più era quello
1: Pacifico. O Atlantico.
3: No, quei quattro ne su,
1: Quattro
3: No, allora,
1: India.
3: il più affascinante nel senso è, anche perché casa tua, diciamo, poi come casa tua diventa piccola, nel senso, è l'Atlantico. Il fascino dell'Oceano Atlantico, tu esci dal Mediterraneo, passi punta a Europa, o vai a nord o vai a sud, già cominci come dire, cacchio, siamo nell'oceano. Oppure quando andavi in Oceania, anche perché era molto sconosciuta, ma tutti quanti, stiamo parlando che io quando ho cominciato a navigare, mi dicevamo il GPS, mi dicevamo lo smartphone. Cioè, bisogna anche capire questo.
1: Sì, c'erano altre cose di orientamento molto più.
3: No, il GPS, la corrispondenza, l'email ha accorciato le distanze, ma in tutto ha accorciato. E certe volte accorciare le cose è come tu prendi la strada più breve, ma non è detto che la strada più breve sia quella giusta.
1: Bene, allora dunque ci diceva la nostra Gina che ha anche fatto un brano nuovo.
3: Mamma
2: Sto studiando,
3: mia,
2: sì, l'ho
3: mamma mia,
2: quasi
3: com'è? Non ha avuto
2: terminato.
3: tempo per noi, ha avuto tempo per tutti gli altri.
1: Beh, là, cioè.
2: Hai ragione, no, ma guarda, per 3 settimane
3: Perché ti faccio le
2: ho avuto
3: battute,
2: tre venerdì da panico, tra concerti, esami e appunto
3: ma
2: incisioni.
3: noi siamo grandi,
1: Noi ti
3: ma noi alle donne
2: Però
3: le perdoniamo
2: dopo, fra qualche
3: sempre.
2: settimana, sentirai che ne è valsa la pena. Sentirai che ne è valsa la pena.
1: Non è pronto
3: Donne,
1: ancora.
3: le donne sono come le navi. Guardate cosa c'era scritto sul mio nome, sul mio libro di arte navale.
1: Le donne
3: Se
1: sono come.
3: vuoi, se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave o una donna. Non ci sono fondi di
2: Ecco.
3: maggiore preoccupazione.
1: Bene,
3: Il nostro è rimasto sempre in fresco, chissà perché. Io a memoria non parlo, non mi rimane mai niente.
1: Le
3: Ma
1: poesie.
3: questa, oh, non si è cancellata, eppure l'ho letto una volta. E quella è la prima volta che mi affascinava il fatto della nave, no? Navi, cosa.
1: Bene, ragazzi, abbiamo il nostro amico Dennis che.
3: Denis, l'erba l'ha tagliata, come
1: No.
3: cresce quest'erba di casa mia?
1: Non so se. Cerchiamolo.
0: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 27 secondi. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 10 secondi, 9 luglio alle ore 19:50.
1: Allora l'abbiamo trovato, eccolo qua. Adesso inseriamo lo spinottino, Beppo Spinotto, eccolo qua, e siamo pronti per sentire quello che dice il nostro cugino Dennis, come dice il.
0: Registrazione bloccata.
1: Eccolo qua. Vai, Dennis.
4: Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua Denis, un salutone a te Giuseppe, anche in questa mattinata, tra cui venerdì, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E inoltre saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme a te.
1: Ormai Gino se l'è
4: E
1: scordata
4: appunto li
1: perché non c'è mai.
4: saluto dal primo all'ultimo. Allora, questa mattina ti richiedo Bella d'estate di Manna. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango
1: Mango bella
4: sempre in
1: d'estate.
4: ascolto come sempre. E niente, auguro a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie.
1: Ciao Dennis, arriva la tua bella
2: Ciao
1: d'estate.
2: Dennis, grazie. Bellissimo brano.
1: Eccolo qua allora.

0: Siamo qui sempre in diretta, siamo qui. Cos'è questa musica? Se non sentivo un rumorino forse tra di voi. Allora, siamo in diretta quando sono...
1: Allora...
0: 5, 26, 12 secondi. E cosa state facendo, il capitano? La ginnastica?
1: Io ci andrò più tardi a fare ginnastica.
2: Capitano. Io mi sto godendo il mio normo peso.
0: Sì, perché il capitano...
1: Il tuo?
0: Normo peso.
1: Ah, ma che bravo. Hai raggiunto il tuo normo peso?
0: Diciamo che pesiamo uguali, anzi peso più io di lui adesso.
1: No, bravissimo.
2: La caratteristica di questa nave, abbiamo un peso di 85 kg. 1,90 m di altezza, un giro vita 103, polso 18, collo 44. Abbiamo solo da levare ancora 3 cm del giro vita, ragazzi, perché non si deve guardare la bilancia, ma il giro vita. E tu, Giuseppe, cosa c'è nel giro vita?
0: C'è il grasso.
2: C'è il grasso viscerale o grasso addominale? E imparate che il grasso è come un organo, infiamma tutto.
0: Quindi, capito?
1: E come si fa a calcolarne le proporzioni?
2: Allora, ci sono due formule. C'è la formula che è quella che si usano i Marines americani, ecco il capitano, cioè? Girando il mondo, rubava le cose. E poi, oppure si fa, c'è quella della BMI, là, che c'è la fascia per dire se tu sei normo peso o sei in sovrappeso. Sì. Poi c'è invece i Marines americani per vedere la tua corporatura, per vedere la massa magra e la massa grassa, che quello è importante. Che molte volte quando uno dimagrisce deve stare attento a non perdere il muscolo, ma il grasso. Come si fa? O si fa un esame specifico, ce ne sono due, uno non me lo ricordo, e un altro, ma il più preciso, si chiama DEXA, D-E-X-A, e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non passa, ecco l'ignoranza, e che neanche i medici ti fanno fare, e quello ti scanne, è come un RX, insomma, basso voltaggio, insomma, che ti dice tutta la massa magra, la massa grassa, la densità ossea, tutto. Diciamo una mocca un po' più approfondita e ti calcola addirittura i centimetri quadrati. Dice tu quanto grasso? Io infatti ho un'area di 178 centimetri quadrati nella normalità e 100. Io come se avessi due postil, sapete i postil quali sono, no? Quelle carte che si azzeccano.
0: Sì, i postil.
2: I postil, due di quelli. Perché se avendo un 178 centimetri quadrati di grasso significa che ho due posti che all'altezza dell'ombelico, ma qua parliamo di grasso viscerale, che tu non lo vedi, stiamo parlando di sotto, quello che sta attorno agli organi, insomma. E quello lì che infiamma, perché quel grasso vivo, è come fosse diciamo un organo, diciamo prendiamo le cose con le pinze, però questo è il concetto. È quello che ti infiamma e tutte le malattie che noi abbiamo che verranno nasce sempre da uno stato di infiammatorio. Se tu non fai fare tutte le diete che vuoi, ma se non levi questo problema metabolico, perdi tempo, sacrifici inutili, hai capito? E poi in più bisogna vedere molto se uno ha una resistenza insulinica molto importante, perché la resistenza insulinica ha molte complicanze e di una di queste molti vanno verso un diabete che si può benissimo vedere prima che tu ti tiri l'esame del sangue e dici ah cazzo, ho 200 di glicemia, sono diventato diabetico. No, tu hai fatto un percorso per diventare diabetico, dico io oggi. E queste sono tutte le cose che capiranno studi a casa quando non c'è niente da fare.
1: Interessante, molto, no, sì, qualcosina lo sapevo anch'io, non ero a conoscenza.
2: Ragazzi, la conoscenza
0: è importante.
2: Molto più semplice oggi, perché ci sono aspetti molto più efficaci, nel senso tempo. Prima dove dovevamo andare? Andavamo in biblioteca, perché non tutte le famiglie si potevano permettere la famosa
0: biblioteca.
1: Enciclopedia,
2: vi ricordate quando abbiamo comprato l'enciclopedia? E quelli costavano, si facevano anche a pratico. E si andava, invece oggigiorno con i mezzi che noi abbiamo, internet, intelligenza artificiale, smartphone, iPad, computer, più ne mette, è molto più semplice. L'importante è saper tracciare la rotta. Giuseppe ne sa qualcosa, ma quando ci incontriamo e ci divertiamo con l'intelligenza artificiale, vero Giuseppe?
0: Si fa tutte le domande lui, insomma, però...
2: Da cazzo pulli.
0: Bene, allora ascoltiamoci a proposito di navi, di nave d'altro, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, e poi vedremo anche...
2: Grandissima, grandissima canzone.
1: Bello, bello, bello, sì.
3: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

0: amore, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è. Era questo il brano che abbiamo.
2: L'anno scorso, no, 2 anni fa ho fatto a scuola il musical di tutta questa.
1: Di quest'isola.
2: Peter Pan. Sì, sì. Peter Pan l'abbiamo realizzato dal vivo con i ragazzi, è stato bellissimo.
1: Ah, hai visto.
2: E poi, insomma, bella tematica, è un bel modo per far conoscere ai ragazzi la musica di qualche anno fa.
1: Certo.
2: Bello, bello.
1: Allora, alle 6.05 avremo Mauro, anzi 03, Mauro Rosella insieme all'altro amico attore che ci parleranno di loro, che abbiamo mandato in diretta 20 di sera di mercoledì, mentre mercoledì prossimo ci ha detto Gianmarco che avremmo, già l'ho dimenticato, quindi lo sentiremo alle 6.50, chi avremo mercoledì prossimo, mentre mercoledì 22, sempre a 20 di sera, avremo Viola Valentino. Quindi,
2: wow!
1: 22 sera, infatti. E allora, sono le 5:40?
3: 5:03.
1: Cosa si... Avete visto, ragazzi, che è stato eliminato il Marocco dalla Francia? Io l'ho sentito stamattina perché...
3: Sono contento.
2: Io quando non gioca l'Italia
1: non
2: mi appassionano i mondiali. E come facciamo? Come facciamo a tornare a giocare mondiali, Giuseppe? Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Vabbè,
2: cioè, mio figlio non ha mai visto un mondiale.
1: È tra 4 anni.
2: Questa è disperato. Ma non è possibile, io non ho mai visto l'Italia giocare mondiale da 14 anni.
3: Il cielo di Berlino ti tingeva di blu.
1: Sì. E sì, 20 anni fa, sì.
3: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
1: Nel 2006.
2: Capito? Mio figlio non ha mai visto giocare l'Italia nei mondiali, cioè questa cosa non va bene.
3: Perché quando c'è una classe dirigente che viene messa lì senza le competenze, oppure anche se c'è le competenze ma non porti un risultato, te ne devi andare a casa. Noi abbiamo, ma non parlo del pallone, parlo in genere quello che succede nel pallone.
2: Sono d'accordo.
3: Prima veniva usato come un palliativo, no? Nell'82, quando noi vincemmo anche i mondiali anche in Spagna, quel mondiale
2: me lo ricordo benissimo, avevo 10 anni.
3: No, non facciamo un grande mondiale. Io mi ricordo come mo che cominciammo a giocare bene quando fece il girone Italia, Brasile e Argentina. Da allora cominciò la nostra pazienza, diciamo. Però purtroppo in Italia

0: le persone non vogliono capire una cosa: non abbiamo più niente, nel senso già come risorse naturali non avevamo niente. Avevamo l'ingegno, avevamo la costanza, avevamo la resilienza, avevamo l'intelligenza di capire un po' le cose in anticipo. Anche il contadino, che non aveva una certa istruzione in alcuni campi, però aveva quell'intuito, quella resilienza. Oggigiorno noi l'abbiamo persa e la stiamo donando agli altri, ok? Allora, in poche parole, se noi non abbiamo le risorse materiali, non abbiamo il carbone, non abbiamo il petrolio, non abbiamo quello, eravamo una nazione che sapeva trasformare le cose con l'ingegno, trasformavamo le cose. Oggigiorno invece abbiamo perso anche questo. Perché? Perché noi diamo possibilità alle persone che eleggiamo, oppure che, non parlo solo di politica, in tutti i campi. Io non sto facendo un discorso politico, sto facendo un discorso proprio
1: generico,
0: dal medico, dal comune, dall'impiegato comunale, da quei non hanno le competenze. Volete sapere un esempio pratico? Lo spiego io. Ieri dovevo rinnovare un piano terapeutico, ok? Sto cazzo, ma mi scaldo, vado e lo voglio andare a rinnovare. Meno male che non c'è andato a telefonare. Oh, è uscita la delibera regionale, il mio medico di famiglia non sapeva nulla. Allora io dico, qual è quella nazione che in Italia guadagna 7.000-8.000 euro, dipende dagli assistiti in questo campo, non sa le cose? A me, se arrivavo in America e dicevo, ma io non la sapevo la regola, dopo anche 3 secondi avevo una telefonata, l'armatore cominciava prima a fare tutto il... Buongiorno comandante, guarda, tutto bene, si dice, non è combà. Gli ultimi 5 secondi della telefonata, io mi sono dimenticato, domani mattina abbiamo pensato di mandarvi il capitano De Angelis, così va un po' in vacanza.
1: Subito mettono in ferie.
0: Oh no, oggi, ma è anche normale, se a me a quei tempi guadagnavo X lire, io dovevo portare un risultato. Oggi no, in qualunque campo noi parliamo, quando noi dobbiamo criticare una persona, non dobbiamo andare a criticare, ma quello gli piace la mora, quello gli piace la bionda, ma quello si è comprata la macchina, devi dire, tu fai il presidente, ma quando, da quanti anni fai il presidente? 20 anni, benissimo. Se fai il presidente da 20 anni, ma quando hai preso questo presidenza? Dove stavi? Stavo in America. E mo dove stai? Siamo a Piano di Sorrento. Non penso che abbia fatto un progresso. O no?
1: Eh no.
2: Certo.
0: E allora c'è bisogno di mettere in giro tante altre voci. Ma prima le persone, come ancora oggi in altre nazioni, quando pigliano e danno le dimissioni, quando va da un dottore e dice, sentite, ma c'è questa cosa, voi non la sapete, quello deve fare mia colpa. No, poi sembriamo che quando noi andiamo a chiedere dei nostri diritti, ma perché nasce tutto questo? Perché io, che a me mi è piaciuta sempre molto la storia e la geografia, le altre materie le tenevo un po' più, oppure l'italiano, mi piaceva perché il professore era molto bravo, il professore. Mi ricordo sempre che sono fatto qua, quando stavamo al nautico, io ho fatto il nautico, e dice, la vedete? Abbiamo una penna, no? Mi ricordo ancora, la penna Bic. Aveva un buon napoletano e diceva, la vedete questa penna? Questa non è una penna, questa è un'arma. A me questa cosa mi è rimasta sempre impressa. Allora dissi, cacchio, io perlomeno il soggetto predicato verbale, il complemento oggetto lo devo saper dire. E infatti, da comandante, se io non sapevo scrivere in una certa maniera, le cose non le ottieni. Allora questo che voglio dire, è molto importante avere le competenze. Non state a pensare il voto, ho preso 89, ho preso 90, ho preso 100. Ragazzi, quando andate a colloquio con le persone, a prescindere che ci vogliono le raccomandazioni, è più difficile. È

0: No, deve avere il contatore, se no arriva la corrente in casa, tu puoi tenere tutti gli strumenti che vuoi, non si accendono.
1: Infatti.
0: Allora, no, deve avere la conoscenza. Tu che vuoi fare? L'idraulico. Devi avere la massima conoscenza di quel campo lì. Che cosa vuoi fare? Il falegname? Beh, vuoi fare l'avvocato? Benissimo. E poi, avvocati, ingegneri, dovete essere specifici. Non è che facciamo i tuttologhi. Non serve niente a fare il tuttologo. Allora, oggigiorno, Giuseppe, quanti campi noi affrontiamo? Però non abbiamo una specificità, però ce l'andiamo a creare. Allora, oggigiorno, ragazzi, cominciate a avere più competenze, vedete che la vita sorride, non state a guardare i calciatori, quelle qua, perché se voi studiamo anche i grandi campioni, non voglio fare i nomi, so cominciamo,
1: no, dobbiamo dare anche
0: un fatto di fede, anche vedete le storie, anche i grandi artisti come sono morti alcuni, perché non hanno avuto l'intelligenza di una cultura, saranno stati bravi nel loro campo, però se vedete in fondo molte persone muoiono perché non sanno affrontare le cose anche più banali.
1: Magari
0: va bene, Giuseppe, comunque ho pensato una cosa, sai?
1: Che hai pensato, Gina?
0: Ma tu sento un artista anche e deve avere un nome d'arte.
1: Chi?
0: E da oggi io ho detto che tu ti chiamerai Geppi.
1: Geppi, no, okay, Geppi.
2: Geppi.
1: No. Io ho in pronto un brano di Gina. Allora, Gina, come la chiamiamo?
2: Grande, grande Gina, come mi chiami? Io invece un nome d'arte per me?
0: No, ma Gina ha già un nome d'arte, a me piace Gina.
2: È vero che funziona, è vero, è vero.
0: Ha un senso anche un po'.
2: Suona bene, suona bene.
0: No, il nome afrodisiaco.
2: Giuseppe, cosa lanci di me?
1: Lancio
0: Gina,
1: il mar-
0: Gina, la Gina, com'è?
1: Marcio.
2: Wow, no, grande.
0: E parla un po' del brano nuovo, senza Marcio, dire niente. Ma dacci Marcio, un po' di brano nuovo.
1: Il nuovo ancora, dopo ce ne parla.
2: Questo è il nuovo.

0: Gina Palmieri.
1: Grazie, clap clap clap. Clap, clap.
0: Bene, siamo quasi verso la fine già. Guardate,
1: ho visto, volato il tempo stamattina.
2: La nuova canzone, Gina, no. Vogliamo sapere
1: la mia nuova canzone. Allora, ti do due, ti spoilero due cose. Una che uscirà anche in lingua francese. Non solo in italiano, perché questa Francia perché a me piace tanto il francese, piace tanto. Sto portando avanti tra l'altro un progetto bellissimo di live, che dove presento, vabbè, ovviamente i brani miei, ma dove diciamo il cantautorato viene evidenziato insieme al cantautorato francese, il mio cantautorato insieme a quello francese, perché faccio anche un omaggio meraviglioso ad Edith Piaf e a Zaz, non so, insomma, un progetto un po' anche gypsy, chitarra manouche, queste cose qui, quando insomma questa è una cosa mia che faccio nei live. E quindi diciamo, sulla base di questa esperienza, siccome mi piace moltissimo cantare in francese e poi comunque è uno stile che mi piace molto, ho pensato, diciamo, il prossimo brano di produrlo in tutte e due le lingue, in italiano e in francese, e si chiama Maria. È una cosa, un brano molto particolare che non, no, diciamo, non voglio dirvi troppo, perché dobbiamo scoprire insieme il giorno che uscirà chi è questa Maria. Maria. O meglio ancora, se vogliamo dire in francese, chi è questa Marie.
0: Beh, okay? Quindi quando esce a fine luglio?
1: Allora sì, dovrei fare, penso, nei primi 10 giorni di agosto.
0: Ah, nei primi 10 giorni di agosto. Beh,
1: tanto... mi manca solo il mixaggio e il mastering e poi insomma la pianificazione della data di uscita, quindi
0: va bene,
1: ci siamo quasi.
2: Leone, e segno il zodiacale Leone.
1: Che bello grintoso, perché no? Una bella idea, sì, giusto. Potrebbe essere una bella...
2: l'ispirazione, ora non capire come mai auguri, sì. Cosa ti ha ispirato, non vogliamo sapere le parole, vogliamo sapere come mai cosa ti ha,
1: come mai la molla, diciamo, la molla di questo è un po', se vogliamo vedere il rapporto tra un genitore e un figlio in generale, vabbè, in questo caso la figlia è femmina, si chiama Marie, ma potrebbe essere anche Giuseppe, Matteo o qualsiasi altro. Questo. Diciamo che mi è piaciuta un po' questa idea di vedere il punto di vista emotivo di un genitore che vede crescere suo figlio come lo vive, ecco, come lo vive.
2: Bene, studieremo un po' di psicologia infantile.
0: Psicologia
1: è molto particolare, perché un figlio, una figlia che poi insomma in realtà cresce e va via, fa la sua strada, fa la sua vita, no? Cosa resta a lei, cosa resta a chi lo ha messo al mondo e a chi dove giustamente deve lasciare che vada via per il suo mondo. È un po', racconta un po' questo con tanta forza, bello, insomma, lo stile è sempre mio, un brano molto grintoso, perché ovviamente insomma c'è tutta la vita dentro. Quindi un brano ritmicamente molto coinvolgente, molto internazionale come suono. Forse in assoluto il brano un po' più radiofonico, diciamo, che perché sai che insomma io non scrivo musica di tendenza, no? Diciamo che la mia musica è un po' di nicchia, se vogliamo, quindi questo, diciamo, mi è venuto naturalmente così, quindi non è stato pensato, però è un brano molto grintoso, molto ritmico, molto coinvolgente.
0: Allora mi direte tra qualche giorno quando
2: c'è la batteria questo... Allora c'è la batteria.
1: Certo, c'è la batteria, tra l'altro la suona una ragazza straordinaria che si chiama Nicoletta Quitadamo, che potete già insomma incuriosirvi, andare a sentire su Instagram, molto molto brava. Il brano è scritto sempre da me, tutto quanto, sia il testo che la musica, ed è arrangiato come un marciò da Luigi Pistillo, anche il chitarrista, anche il chitarrista del brano.
2: Gli strumenti che mi hanno sempre affascinato sono la batteria e il sassofono.
1: Bello, sì. In questo brano c'è anche una piccola sezione di fiati, quindi mi piacerà moltissimo. Allora mi piacerà moltissimo.
2: Si parte per questo viaggio.
0: Si parte per il viaggio di Maria. Allora, dunque,
1: esatto.
0: Siamo alle 5:55 quasi.
2: E allora fiato alle trombe.
0: Fiato alla voce.
1: È arrivata.
0: Aspetta, ma dobbiamo cronometrare? No.
1: Ci sei, capitano?
2: Ma so, dite voi, che segue gli ordini.
1: È arrivata, è arrivata. È arrivata l'ora.

0: Vabbè, una ventina di secondi.
1: Ah, bellissimo, bellissimo.
2: Però te l'ho fatta più in voce stamattina, dai.
0: Sì, sì, l'altra volta era molto
1: più. La vita c'è bisogno di presenza.
2: Perché certe mattine devo fare piano. Stamattina sono un po' più libera perché oggi gli arrivi non ci, cioè, non abbiamo avuto partenze stamattina, ma abbiamo degli arrivi, quindi.
0: Quindi più
2: sono più tranquilla, sì.
0: Quando c'è la partenza non devi svegliare.
2: E certo, che venerdì prossimo lo farò piano piano.
0: Va bene, allora venerdì 17 lo faremo piano. Allora, chi si è perso dei due? Il capitano? No,
2: io ci sono.
0: Il capitano.
2: Ti sento benissimo.
0: E si vede che si è staccata la linea. Tra l'altro ogni tanto questo capitano deve cambiare telefono, che c'ha sto telefono che ogni tanto 45, gli abbassa la voce. Allora, dunque, capitano, richiami.
3: Vale, scorrimento verticale 5 pagine, 95, regolabile.
0: Vediamo se richiama il capitano.
2: Vediamo almeno.
3: Chiamata importante finali.
0: Per i saluti, oltretutto.
3: Attiva default. Barra di scorrimento verticale 5 pagine, 95, regolabile.
0: Eccolo qua. È caduto, capitano, eh? Pronti?
2: Io ci sono.
0: Anche lui ci dovrebbe essere. Capitano?
2: Batti un colpo.
0: Capitano?
2: Anche due.
0: Ma non so come mai non... Eppure c'era. Capitano? No, non c'è. Ah, eccolo.
2: Eccolo.
0: Eccoci?
1: Eccoci, è caduto.
0: È caduto.
2: Dove
0: eh?
2: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino.
1: Sì, mi ha fatto male, ho fatto già la lettera d'assicurazione, tutto fatto.
0: Ecco. Perfetto, ragazzi, dobbiamo...
1: Ragazzi, niente.
2: Dobbiamo salutarci, ci salutiamo. È già pronto il brano?
0: No, non ho pronto il brano.
2: Dai, stamattina pensiamo positivo, lasciamoci con un io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
1: No, perché sono vivo, perché sono vivo.
0: Allora io penso positivo.
1: Che giovanotti, yeah.
0: Sì.
2: Sì, dovrebbe giovanotti.
0: Allora io penso positivo. Perché lo cerchiamo.
1: E secondo voi il nostro Roma è pronto?
2: Io non ho capito, secondo vendita. Voi, ripeti?
0: Se il Marco Roma è partito.
1: No, ho fatto la prima vendita.
0: No, ancora no.
1: Ha detto che il banco era pronto.
0: Il banco era pronto, però
1: stava in postazione.
0: Era in postazione, ma ancora
1: chissà.
0: Ci vogliono le 7 per vendere qualcosa lì.
1: Sette? No, guardarsi che qualcuno, qualche fedelissimo.
0: E adesso ascolterete Marco Roma con le interviste che abbiamo fatto mercoledì a 20 di sera. Eccolo qua, Marco.
2: Signori e signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio e tanta positività.
0: E a mercoledì, a venerdì prossimo.
2: Venerdì prossimo, un 17, abbraccio.
0: 17 poi.
1: Abbraccio a tutti, nuotate in sicurezza.
0: Non andate nei laghi, state
2: e soprattutto nuotate tanto.

0: Ma quanti campioni abbiamo questa sera? Buonasera Marco. 20
1: buonasera, buonasera, we are the champion, stage innovation.
0: Abbiamo tanti campioni.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, ma c'è anche una Rossella. Sta Rossella chi è? C'è anche Rossella? No, ah no.
3: Sogno.
0: Ah, sei tu Rossella.
3: Mauro.
4: Ah, Mauro Rossella.
3: Ah. Mauro.
4: Rosella,
0: sì, volevamo giocare.
3: Buonasera
0: un po'.
3: A tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, we are the champions. Quindi, Marco, presentaci tu le persone. Io sono stato un po' sfottente, vabbè.
1: Sì, è giusto, è così. Dobbiamo sciogliere questo salotto nazionale. Allora, abbiamo due grandi ospiti, due grandi attori, Mauro Rosella.
0: Sì.
1: E il grande Escandar, quindi abbiamo due ospiti. Di solito noi facciamo
0: uno.
1: Un ospite solo il mercoledì, però stasera abbiamo voluto io e Giuseppe deliziarci di due ospiti questa sera, che sono loro due, e grazie che loro hanno accettato l'invito, soprattutto Mauro Rosella, che era molto impegnato, perché so che questa mattina è ritornato oggi pomeriggio da un set e no, forse era quasi il rischio stasera l'intervista con lui.
3: Una prova
1: invece
3: veramente ho fatto.
1: Sì. Ha fatto una prova ha fatto una prova in un set, quindi sì. Questa sera ci ha deliziato, perché stavamo in pericolo, insomma, che forse non c'era, invece
4: figurati per voi, questo ed altro.
0: Allora, diamo il numero di telefono per chi volesse salutare o dire qualcosa a Mauro Rosella oppure all'altro nostro amico Escandar. 320 1978 490, ripetiamo, 320 1978 490. Ringraziamo tutte le radio collegate dalla Sardegna, anche le radio siciliane e tutte le altre che non ricordiamo adesso perché sono tantissime, e andiamo con il succo, perché duriamo 20 minuti, 20 di sera dura 20 minuti. Allora vai Marco con le prime domande e io aspetto le telefonate.
1: Allora, volevo cominciare con Mauro Rosella. So che praticamente con lui ho dovuto un po' studiare, perché con lui so che ha collaborato, lui è un grande, perché ha fatto parti piccole e parti grosse con grandi attori, ha collaborato del calibro, guarda, io ve le voglio elencare perché ce l'ho segnate. E allora un secondo solo, il bello della diretta questo qua. Allora, eccolo qua. Allora, lui praticamente ha collaborato con parecchi attori come Anthony Hopkins, Andy Garzia, Jessica Alba, Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra. Ha fatto Maserati The Brother con Al Pacino, che deve uscire ancora. Ha girato con Claudio Amendola, con Francesco Favino, con Raul Bova, con Alessandro Borghi. Ha girato con Mel Gibson La Resurrezione. E poi con Matthew McConaughey, che grande attore, ha girato adesso, quindi ha fatto anche lì una bella parte.
3: Ha girato con Matthew McConaughey.
1: E ho detto, allora, wow, questo grande attore, perché non intervistarlo? Quindi io sono felice di essere con me questa sera. E volevo che mi racconti, io ho dato un'introduzione, ma che adesso mi racconti di te, se tu hai qualcosa da dirmi, una tua biografia, la tua vita, come è iniziata.
4: Ok, il piacere comunque è tutto mio. E saluto te e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Allora, beh, praticamente diciamo che io fin da bambino ho sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo, che poi mi ha portato a partecipare, diciamo, a diverse rappresentazioni, soprattutto amatoriali all'epoca. Negli ultimi anni, diciamo che ho avuto l'opportunità di entrare professionalmente nel mondo del cinema. Esperienza che mi ha spinto a perfezionarmi attraverso la formazione attoriale. Difatti ho fatto un corso attoriale con Francesca Antonaci in arte Geggia, al Teatro Betti a Roma. E diciamo, il mio approccio sul set è sempre molto professionale e puntuale, e soprattutto collaborativo, anche con i miei colleghi. Ecco. Ma diciamo che praticamente nel mondo della figurazione e nelle figurazioni speciali, diciamo, ci sono entrato quasi per caso, attraverso la complicità di un amico che mi ha spinto praticamente ad andare a fare un casting qui a Latina, perché io sono di Latina, e a partecipare al primo casting in presenza. Ecco, questo è e da lì è partito tutto, diciamo.
1: Quanto tempo è che comunque hai intrapreso, diciamo, a pieno regime la tua carriera?
4: Guarda, io ho cominciato praticamente, ecco, adesso a settembre sono 3 anni. Feci il primo film a Fossanova, Pendragon, e da lì poi è cominciato tutto. Le varie agenzie, diciamo, si sono interessate a me, hanno cominciato a chiamarmi e praticamente da lì è partito tutto.
0: Bene, abbiamo una, grazie. Abbiamo una telefonata. Una telefonata. Buonasera.
2: Buonasera Mauro Rossella, sono Eleonora.
4: Buonasera a te, Eleonora.
2: E poi, buonasera, ho chiamato per farti tanti complimenti perché ti seguo da tanto tempo, so che hai fatto dei film comunque con Alessandro Borghi e quindi ti ho chiamato pure per farti un saluto e darti un grandissimo in bocca al lupo.
0: Diamo anche un applauso a Escandar, grazie, perché altrimenti...
2: Sì, certo, come no, volentieri.
0: Bene, vuoi fare qualche domanda a uno dei due, a Escandar?
2: No, volevo fare soltanto un saluto.
0: Bene, allora
2: volevo fare un saluto e dargli un in bocca al lupo grande.
0: Quindi...
4: Grazie Eleonora, grazie.
0: Mandiamogli un bacio. Ecco qua.
2: Un bacio grande.
0: Grazie Eleonora, a presto.
2: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Ecco qua, possiamo proseguire.
1: Intanto... Volevo passare la sfera magica di Escandar.
4: La palla di Escandar.
1: Sì, la palla come il microfono, la lampada di Aladino. Allora Escandar, come è iniziata la tua carriera nel mondo? So che Mauro da circa 3 anni, ma so che te sei un po' un veterano, no? Della recitazione. Quanto tempo fa è partita la tua carriera?
5: Allora, innanzitutto buonasera a tutti e in primis volevo ringraziare tutta RDS Radio Dimensione Suono, che è una delle radio che ascolto io spesso e volentieri. Io ho cominciato la mia carriera molti anni fa. Ovviamente davanti al maestro Mauro Rosella io mi inchino perché lui per me è uno dei miti, e per scherzo o per destino io andai a fare un provino per Sky dove cercarono degli extracomunitari, non che io sia extracomunitario, ma la mia cardagione mi aiuta molto perché io spesso e volentieri lavoro soprattutto d'estate. E ho cominciato a fare per Sky questo provino e mi dissi tra me e me, dissi figurati se mi prendono, e invece il karma mi ha detto mi ha preso. E ovviamente io non ho fatto nessuna scuola di cinema, nessuna scuola attoriale, perché sono tutto istinto. E anch'io ho lavorato con dei grandi maestri tra i quali ho avuto il privilegio di vedere da lontano Anthony Hopkins, che è uno dei più grandi attori che io stimo, che ho visto, perché ha fatto con lì al Cinecittà World Those About to Die, che è una serie sulla Roma imperiale e sulle serie sulla criminalità ai tempi della Roma imperiale, sulla Roma di Vespasiano. Dopodiché ho avuto il privilegio di conoscere Ralph Fiennes, che ha fatto Il Conclave, uno dei thriller a livello di vaticanistica che vi consiglio di andare a vedere perché è molto intrigante.
0: Bene, possiamo mandare una diretta un attimo e poi continui Escandar? Abbiamo direttamente dal Vaticano Damiano. Buonasera in 20 di sera.
6: Buonasera a tutti.
0: Ecco, con chi vuoi parlare, Damiano?
6: Voglio salutare Mauro.
0: Allora, vai.
6: Che l'ho visto comunque, che ha lavorato anche con Alessandro Borghi.
0: Sì.
4: In testa o croce.
6: Volevo dargli un saluto, che è una bella persona.
4: Ti ringrazio.
6: È un in bocca al lupo.
0: Perfetto, diamo anche un in bocca al lupo al nostro amico Escandar, che è proprio esco ad andare, Escandar.
4: Io adesso esco e volevo
6: continua così.
4: E volevo,
0: grazie,
4: volevo
0: Damiano.
4: Dire un'altra piccola cosa velocissima,
0: sì,
4: per concludere. Io la mia carriera cinematografica si è comunque molto elevata
5: anche grazie alla mia compagna Michela che è qua presente, perché per quello che riguarda l'immagine lei me lo ha costruita. Se vedete le foto che sono su Facebook, su Instagram, c'è la sua, il suo marchio, perché è comunque una donna che ha lavorato e ha già fatto un'intervista anche con Marco, ha lavorato per grandi stilisti e quindi l'immagine me l'ha creata lei e me l'ha costruita lei. Grazie, scusate questo piccolo apro e chiuso parentesi.
7: Sono Michela, fratello onorata.
8: Senti, okay, ciao Michela. Senti, ti volevo chiedere, ma ciao Mauro, ti volevo chiedere allora, programmi, progetti per il futuro.
9: Progetti per il futuro, ecco, dipende sempre da, da qualcuno che ci chiama. Aspettiamo sempre qualche chiamata e per fortuna non mancano. Ecco. Però ecco, il futuro solo il Signore può saperlo. Comunque diciamo che sono sempre fiducioso, insomma. Comunque,
8: ma tu sei felice di questo che di questa opportunità da quattro anni?
9: Assolutamente sì,
8: cioè te lo saresti mai aspettato che entravi comunque a far parte del mondo dello spettacolo? Parte piccola, parte grande, tipo 4-5 anni fa, te lo saresti mai aspettato che entravi in questo mondo?
9: No, assolutamente, l'ho detto, è cominciato proprio per gioco, perché un amico mi ha spinto a fare questo casting che io non volevo assolutamente fare, lui mi ha spinto e come nelle migliori tradizioni dico io, poi che è successo? Che a me hanno preso e a lui no, e purtroppo questo è andato di fatto. E però diciamo ecco che da quel momento veramente la vita mia è cambiata, perché comunque sui set ti regalano grandi grandi emozioni. Per esempio l'ultimo che ho fatto con, no, uno degli ultimi, quello con Mel Gibson, La Resurrezione, è stato veramente qualcosa di fantastico. È stato molto pesante dal punto di vista lavorativo, perché comunque abbiamo avuto a che fare con il maltempo, il freddo e tutto quanto, ma questo comunque è passato tutto, cioè è passato subito, perché voglio dire, quando sei lì sei sempre emozionato, insomma, ecco, vivi di emozioni, ecco, questo volevo dirti.
8: Poi lavorare quando ti trovi a fianco a... Quando ti trovi a fianco ai personaggi questi, diciamo, americani, no? Che tutti guardiamo, perché comunque i film americani sono bellissimi.
9: Certo.
8: Che emozione, cioè tu sei emozionato oppure per te è normale? Comunque la gestisci bene, insomma, questa...
9: No, questa diciamo sono emozionato, la gestisco, assolutamente. Anche se comunque, voglio dire, voglio spezzare una lancia a favore del cinema italiano, che comunque secondo me, oltre ad essere in grande ripresa, ma dispone comunque di attori di un certo livello.
8: La domanda che infatti ti volevo fare, oltre agli americani, qual è l'attore, per esempio, oltre agli americani, l'attore italiano dove...
9: Beh, che gli attori italiani secondo me che vanno per la maggiore, comunque hanno un livello di interpretativo strabiliante, secondo me sono Pier Francesco Favino e Alessandro Borghi, sono veramente ai massimi livelli, sì, assolutamente.
8: Certo, hanno fatto comunque, stanno facendo e realizzando dei film importanti,
9: sì.
8: Soprattutto Favino, insomma, ha lavorato comunque con registi americani, ha fatto dei film americani.
9: Sì. Beh, difatti Francesco Favino lo chiamano l'attore americano, no? Che appunto dicono che sia forse quello che sta ai livelli dei grandi attori americani.
8: Ma tu, Mauro, hai mai pensato di fare teatro?
9: Teatro l'ho fatto per pochissimo tempo con Geggia, perché oltre a fare il corso attoriale al Teatro Betti, attori scena, e abbiamo fatto anche uno spettacolo dove io facevo la parte del sindaco con tanto di fascia, e perciò ho fatto qualcosa, anche se diciamo che mi piace più il cinema.
8: Allora il sono due cose diverse, perché il teatro non permette errori, è tutto di getto, invece certo, il cinema certo. Comunque il cinema è spezzoni, riprese, spezzo, riparto, rifaccio, ricopio,
9: sì, certo.
8: tu che hai fatto un po' tutte e due, ti piace più il cinema che il teatro?
9: Sì, a me piace anche, mi piace più il cinema. Anche allora, la televisione in parte, dove ho fatto qualche breve apparizione, per esempio alla Porta Magica con Andrea De Logu, e dove ho ballato, perché forse non so se lo sai, ma comunque uno dei, una delle mie
8: passioni è il ballo. Io so una cosa, Didi, mi sono informato e ti ho anche visto una sera. So che tu a Rai 2 hai avuto l'onore di ballare, sei stato con Andrea De Logu.
9: Quindi sì,
8: poi,
9: sì,
8: poi raccontarmi quella, magica, quella giornata magica. Della Porta Magica. Sì, sì. Sei stato al fianco di Andrea De Logu, hai ballato. Raccontaci brevemente.
9: Era una signora che, avendo la passione del ballo e non ballando il marito, cercava un uomo che era disposto a farla ballare. E eravamo due persone, lei ha scelto me e abbiamo fatto questo ballo in diretta, perché io comunque ballo un po' di tutto, ballo salsa, bachata, ballo tango, valzer, mazurka, passo dal caraibico allo standard, insomma, ecco. Anche per questo motivo, insomma, ogni tanto mi chiamano a fare qualche figurazione dovuta a questa mia passione, insomma, ecco.
8: Certo, volevo fare la domanda di Skandar, perché comunque abbiamo rimasti 4 minuti. Allora, perché la volevo chiedere a te, ma tanto è una domanda che va bene per tutte e due. E Skandar, tu hai lavorato al fianco di Mauro Rosella? Avete lavorato insieme, girato insieme, qualcosa proprio non da lontano, ma qualcosa avete fatto insieme? Qualche film dove ti ricordi di più?
5: Sì, allora noi insieme abbiamo fatto per un breve periodo. Mauro ha lavorato con me nella Passione di Cristo in Mel Gibson agli inizi, e poi dopo è riapparso più in là nel tempo. E l'ultima volta in cui abbiamo lavorato insieme è stato proprio venerdì con Pupi Avati, e stavamo in uno degli hotel più belli di Roma che io abbia mai visto, perché eravamo tutti vestiti a sera, perché era una sorta di festa, e io sono rimasto affascinato da perché lo prendo in giro a Mauro, perché è un buon tempone, da quel famoso doppio passo alla Fred Astaire, che avrebbe dovuto Fred Astaire prendere appunti, perché è stato bravissimo a evitare l'attore, perché gli stava arrivando alle spalle e non l'aveva neanche visto.
9: Grande Skandar, lo sai che alberghi sempre nel mio cuore.
8: Skandar, ma tra te e lui, per esempio, mo perché voi avete lavorato insieme, no? Ma oltre, diciamo, mentre recitate, svolgete il vostro lavoro, ma nasce un'amicizia al di fuori del set, per esempio tra voi o tra altri attori? O finisce là, si chiude il sipario.
5: Allora, te la dico, sarò sintetico. Sì. Io da secoli, da anni che faccio il figurante, ho conosciuto tantissime persone. Ho costruito dei bellissimi rapporti con tante persone che poi si sono rotte per vicissitudine. Ho un gruppo di WhatsApp di fedelissimi che mi seguono, sempre che parliamo di cinema. Io so, come tutti noi, come tutti voi, su Instagram, su Facebook, eccetera, eccetera, con Mauro Rosella, che invece abbiamo anche un bellissimo rapporto, perché abbiamo condiviso delle ore insieme in cui io rimango sempre affascinato dalla persona, dal carisma, dal modo in cui lui si pone sul set. È una persona che comunque non è mai andata fuori dalle regole, e comunque un esempio anche per noi giovani, perché è uno che sa stare sul set, sta a essere al posto suo ed entrare in scena al momento giusto.
9: Skandar, lo sai che la stima è reciproca.
8: Allora, siamo il tempo è limitato, voglio fare una domanda a tutte e due, prima a Mauro. A parte Francesco Pavino è un grande attore, ma ha fatto tanto teatro, quindi tu sei anche bravo, Mauro, perché c'è la tua parentesi nel teatro. Ma faresti mai il regista?

Come saprei, siamo tornati in onda dopo un lungo blackout. Stamattina, insomma, abbiamo fatto i saluti alle 4:30 e poi siamo stati tra noi, Marco, il capitano, e a chiacchierare tra di noi per un po'. E poi sembrava che tutto non funzionasse. Team qua, insomma. E siamo a Milano. Figuriamoci nei piccoli centri cosa succede quando qualcosa non va. Comunque, salutiamo il capitano, salutiamo Marco. È il momento di salutare le nostre radio. Radio Blinco Blanco Atri, 7:30 replica, ma manderò una replica di pochi secondi. Radio Teramo e poi Radio Teleterme Vigliatore TV, replica di pochi secondi anche lì. E Radio Mare Italia. Comunque siamo qui ed è il momento del saluto delle nostre radio.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio, alle 18, le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Montevenda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.

quello che le donne non dicono, ma anche quello che la team non dice quando improvvisamente, proprio quando ha iniziato il programma, ci ha tolto la linea e ce l'ha dato solo alle 6:20 circa. Vabbè, pazienza.

0: Quello che le donne non dicono. Allora siamo qui in diretta e abbiamo tra qualche minuto avremo la nostra amica Mara Grazia, intanto che di default ci è arrivata Giulia. Buongiorno Giulia.
1: Giulia, oh mia cara, ti prego salve.
0: Quando sono le 6:40 e 34 secondi, quindi tra qualche minuto avremo Mara Grazia.

0: 40 minuti di trasmissione, pazienza, oggi è andata così con la rete che ci ha abbandonato. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Vedi che io sento la mia voce, mi torno indietro.
0: Sì, aspetta un secondo che ti abbasso, sì, c'è, eccola qua, la torniamo indietro, adesso non dovresti sentirla più. Allora, abbassiamo anche qui.
1: No,
0: è perché ti volevo fare un po' più forte, però ovviamente quando arrivi troppo forte poi ti torna un po' nel
1: Mi ritorna indietro la mia voce.
0: Sì, sì,
1: sento me stessa che parlo.
0: Comunque gli ascoltatori sentono meglio, però anche se senti te stesso, gli ascoltatori sentono una voce più forte.
1: Che non dia fastidio questa mia voce che si...
0: No, assolutamente non dà fastidio. Allora, la poesia di oggi
1: si intitola Giornata solare.
0: Giornata solare, beh.
1: Giornata piena di sole.
0: L'hanno detto che insomma avremo un luglio pieno di sole, quindi...
1: Sì.
0: E allora, puoi partire, vai pure allora.
1: Sì. Giornata solare. Oggi è piena di sole la giornata. L'aurora l'aveva annunciata. C'è un sole caldo che riscalda i cuori e aiuta l'amore. A me piace il sole ed anche il calore, perché ho bisogno di sentire amore. Se un raggio di sole è capace di fare sbocciare un fiore, sarà anche in grado di riscaldare un cuore? Non si muore per amore, ma è certo che si vive nel dolore, per un amore logorato, per un amore ormai finito. Piangere non serve, perché non cambierebbe niente. La vita è fatta anche per soffrire, ma io sono forte e non vibrò con la morte nel cuore. La mia vita la vibrò con amore, perché sento di avere la dolcezza nel cuore. Grazie.
0: Bene, allora visto che sole, amore, mettiamo un brano che hai scelto che si chiama Luglio?
1: Sì, Luglio.
0: E allora eccolo qui. Eccolo, quello versione originale. Ciao Maria Grazia.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

0: E allora c'è anche l'applauso.
1: C'è pure l'applauso finale.
0: C'è anche l'applauso finale. Ma insomma, ragazzi, questi sono i vostri limoni.
2: Io penso che ci voglia questa canzone dopo quello che è successo stamattina.
0: Sì, giustamente, stamattina abbiamo avuto un impasse tecnico.
2: Dopo questa mattina, questo pass tecnico.
0: Ecco, noi ricordiamo che mercoledì sera non dovremmo avere l'impasse tecnico, ormai è passato. Sono già le 6:53, 34 secondi. Buongiorno a Eleonora, buongiorno a Damiano, buongiorno a Marco.
3: Buongiorno Giuseppe, signora, i limoni.
2: Mercoledì 15, i 20 alle 20.
0: 20 alle sera.
2: 20 di sera, sì. Abbiamo direttamente dal cielo in una stanza Mogol.
0: Sì.
2: Il pupillo di Mogol in Artico.
0: Ah, io pensavo l'Artico. Cioè, vabbè. Questa trombetta di chi è?
2: Sì,
0: è la trombetta di Damiano.
1: È la macchina.
0: Ah, è la macchina.
2: Non puoi fare così.
0: Vabbè, se suona, non è che può. Se suona.
2: Lo devo sgridare.
0: Vabbè, se suona la macchina, non è che.
2: Dobbiamo sgridare.
0: E allora, ragazzi, anche oggi, questa breve apparizione di pochi minuti, 30 minuti, quindi. Se vogliamo risentirci in replica, insomma, già si parte alle 7:30, già alle 8 dovete sentirvi perché la trasmissione è brevissima stavolta. È breve perché è mancata la rete. Chissà cosa è successo, mi è caduta la rete nel nostro quartiere, proprio nel quartiere.
2: Però ho subito fatto la segnalazione a Milano, subito.
0: Marco è stato il segnalatore della rete, infatti siamo sicuri lui alle 4:40. Bene,
3: non c'è stata la rete perché è colpa dei limoni.
0: No,
2: praticamente adesso sono diventato il segnalatore ufficiale di Milano. Quando sì. Giuseppe ha problemi io vado subito online, ho aperto due segnalazioni.
0: Sì, per me per il capitano.
1: Se sapete che dei sistemi i problemi, allora stiamo a posto.
2: Ma certo che non paia.
0: Certo sì. Però insomma dopo due ore è arrivata la rete. Bene ragazzi, allora facciamo la sigla?
2: Vai. Allora, 3, 2, 1, signori e signori, a voi là?
0: Sigla.
4: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.

0: diciamo che un mezzo lunedì già è passato, perché insomma non siamo andati in onda un po' così. Allora, grazie Marco, buona giornata. Nartico per mercoledì sera, grazie Eleonora. Nartico per mercoledì sera, Damiano, grazie, buona giornata.
1: Ciao a voi.
2: Grazie anche a voi.
0: Ci sentiamo mercoledì mattina, ragazzi. Buona giornata.
2: Anche a voi un bacio, ragazzi.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: Buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: bene.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Rave Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

il lunedì e il venerdì alle 21 e discesa la musica degli anni 80 con Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente

stella con la coda. Che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

con un sasso a punta, uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

Siamo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Eccoci qua, siamo pronti per la seconda puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non mi hai detto, Franco, se ti piace la sigla, ti piace? Ho usato una sigla un po' frizzante, un po' sbarazzina per questa estate 2026. Allora, il mese di luglio e tutto il mese di agosto nelle nostre web radio ci sarà questo appuntamento che vi dà la possibilità di andare anche a seguire un po' di consigli se siete nella nostra isola in vacanza, e noi tenteremo di darvi dei buoni consigli. Ok, io sono pronto con un pezzo di una cantante, un singolo di una rapper italiana che si chiama Anna. Vi ricordo che questo è anche il primo estratto di quello che è il suo secondo album in studio, che si chiama Million Dollar Babe. Il pezzo che vi faccio sentire si chiama White Girl Wasted. Schi signori, partiamo proprio bene con un po' di ritmo. È Anna.

Vabbè, un po' di ritmo, dai, per iniziare davvero bene questa settimana. Lunedì siamo in diretta, è 13 luglio 2026. White Girl Wasted, questa è Anna. Bene, bene, bene. Cosa visitare in Sardegna? Cosa visitare? Ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Da nord a sud, questo luogo non smette di stupire anche il turista più esigente. Se poi questo turista è un VIP, l'esigenza rasenta alla perfezione. Ma c'è la Costa Smeralda, che è il luogo ideale per sentirsi principi, magnati e anche re. Il nome lo si deve a Esmeralda Mentasti, che è la figlia dell'industriale che insieme al principe ismailita Aga Khan ebbe questa ambizione negli anni 60 di fare la costa da Capoferro, poco più a nord di Porto Cervo, fino al golfo di Cugnana, una delle zone più esclusive al mondo. E ci riuscirono, perché è impossibile immaginare di visitare la Sardegna senza immortalare questa costa in una foto. E le miriade, di yacht, no? Siete mai andati? Sicuramente sì, che d'estate punteggiano le calette. Poi ci sono le spiagge dove tuffarsi, ci sono quelle popolari del Pevero a pochi chilometri da Porto Cervo, e quella del Principe, poi quelle meno mainstream di Romazzino, di Capriccioli e ancora di Ruia, le spiagge molto molto di lusso. Poi ammirare le barche a vela bianche che punteggiano le calette di verde smeraldo, poi girare anche tra le boutique di Porto Cervo e sostare anche nelle piazzette eleganti dei suoi centri. È uno dei piacevoli passatempi di questa zona. Ma per gli amanti della natura, c'è anche un'insenatura naturale che diventa Porticciolo, che è Cala di Volpe, diventata anche un set per dei film glamour molto conosciuti. Andiamo a ricordare Agente 007, la spia che mi amava, no? È stato girato proprio da quelle parti, hai capito? E va bene, la Costa Smeralda è uno dei punti della Sardegna più così visti soprattutto da chi possiede un po' di soldini, vero Franco? E adesso un pezzo del 1995 di Zucchero.

anche con le canzoni vi portiamo un po' dietro nel tempo, un po' di estati fa. Questo The Rhythm of the Night è una canzone di questo gruppo eurodance italiano Corona, ed è stata pubblicata come singolo di debutto nel 1993 in Italia e poi altrove l'anno successivo. Veramente un pezzo che ha fatto ballare davvero tantissime persone. E va bene, la musica continuano anche le notizie, perché questo Sole di Sardegna è anche un programma che vi vuole dare consigli se siete nella nostra isola, oppure ci dovete arrivare, magari siete già in vacanza, oppure dovete venire, dovete organizzarvi, non lo so, vi diamo dei consigli, perché ci sono dei posti davvero incantevoli in Sardegna, e tra i posti più belli da visitare qui nella nostra isola c'è l'arcipelago della Maddalena con le sue 7 isolette, di cui la Maddalena e Caprera sono le più grandi. Solo queste sono visibili in auto, mentre le altre sono accessibili solo in barca. È indubbio che queste isolette siano tra le più belle della Sardegna e che regalino atmosfere uniche, tramonti da immortalare e colori davvero meravigliosi. Girare in cerca di spiagge e calette è uno degli sport preferiti dai turisti. Tra la spiaggia di Testa del Polpo con le sue acque turchesi e la spiaggia del Cardellino, passando poi per quella di Spalmatore, si può anche gustare il volto autentico di questa bellezza, la bellezza sarda. Anche Caprera è una delle isole che suggeriscono cosa fare in Sardegna. Calette stupende come Cala Serena, Cala Napoletana e Cala Brigantina da raggiungere dopo un po' di cammino. È una torre, la torre di Taialone, a 212 metri, questa, dal livello del mare, da cui ammirare il panorama. Ma non è finita, perché poi nei dintorni della Maddalena ci sono davvero luoghi unici che si possono ammirare solo dal mare. C'è Budelli, per esempio, che conserva la spettacolare spiaggia rosa a Cala di Roto, fatta di minuscoli frammenti di gusci calcarei, di corallo, granito, conchiglie e spargi, che è l'isola fatta di duro granito, aspra e incontaminata, che si butta in un mare davvero turchese. E adesso c'è Paola e Chiara. Siamo d'estate. Questo è un pezzo, questo singolo di questo duo italiano Paola e Chiara, del 2023, secondo estratto dall'album Per Sempre. Mare

0: sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Fraugio, Franco in regia dalla Torre di Villa Urbana. Le radio collegate, lo ricordiamo, sono Music Factory Oristano, la radio dove io in questo momento mi trovo e vi sto trasmettendo questo appuntamento. Le radio collegate sono Radio T2000, Villa Urbana Music, che sono capitanate dal buon Franco, il regista, ma anche il direttore di queste due radio, Radio Felix Oneri e anche Radio Centrale Oristano. Bene bene, allora ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di questo appuntamento. Scatman è noto come I'm Scatman oppure semplicemente come Scatman, questo singolo di questo cantante statunitense Scatman John, che è stato pubblicato nel 94 ed ebbe davvero un grandissimo successo. Oh bene, sotto il sole di Sardegna, la Sardegna, uno dei luoghi davvero incantevoli, ambiti da tutti. Vi consigliamo, se siete sulla nostra bella isola oppure volete arrivare da noi nel mese di agosto, non lo so, o magari anche a settembre, perché molti prendono le ferie a settembre, uno dei luoghi da visitare in Sardegna è sicuramente Cala Grande, una piccola valle che si trova a ovest di Capotesta e che negli anni 60 venne etichettata come la Valle della Luna dalle comunità hippie dell'epoca. Questo luogo è frequentato dai naturisti, è una valle lunare piena di rocce, di granito, di forme diverse, sinuose, curve modellate dal vento e dal sale, che si illuminano di notte come piccoli bagliori bianco fluo, e dominante da una roccia che arriva a 128 metri, e questa roccia è nota con il nome di Il Teschio. Il paesaggio è suggestivo di giorno e di notte grazie alle sue spiagge di graniglia, da Cala di Mezzu a Cala Grande, al suo mare verde smeraldo e al profumo di mirto, erica e corbezzolo che si diffonde ovunque. Un luogo davvero in grado di portare altrove, insieme a un altro luogo lunare nei dintorni di Agius, meno conosciuto ma altrettanto intrigante. E adesso andiamo a sentire una superstar nel nostro appuntamento, che vi stiamo trasmettendo, Soli di Sardegna. La superstar è latina, si chiama Carol G, alias Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice 35enne colombiana ed è in vetta alle classifiche con questo motivo che si chiama Viando por el Mundo, è l'inno alla vita e anche alla libertà. Carol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

Ogni volta che succede, insomma, che mettiamo queste canzoni, Franco fa uno spazio in mezzo e balla da solo. Questa Macarena è una canzone interpretata dal duo musicale spagnolo Los del Rio. Ricordiamolo che ha avuto un successo questa canzone internazionale tra il 94 e il 96 e continua ad avere un seguito davvero di culto. È considerata, pensate, una delle canzoni più emblematiche della musica dance degli anni 90 ed è stata classificata nel 2002 da una rete televisiva musicale americana come la canzone numero uno di tutti i tempi. Beh, ma ancora oggi si balla veramente alla grande, soprattutto nelle scuole di ballo la suonano e nelle feste veramente va alla grande. Ok, uno di quei successi, come possiamo definirlo, Franco? Intramontabile. E va bene, va bene. Siamo pronti per andare a consigliarvi cosa vedere in Sardegna, ma ce ne sono tanti di posti belli e in questo appuntamento solo in Sardegna ce n'è di consigli da darvi davvero tanti. Cosa vedere in Sardegna? Nell'entroterra, a sud di Palau, se oltre allo smeraldo dei mari si cerca il verde della macchia mediterranea, si possono scoprire antichi reperti di civiltà ormai lontane millenni. C'è la tomba dei giganti di Mizani a Palau, è un vero Stargate che ci riporta indietro nel tempo all'età nuragica. Ci sono pietre accostate a una delle stele di granito che costituiscono una tomba collettiva della classica forma taurina. Secondo la tradizione popolare, custodiva le ossa enormi di esseri megalitici. Cioè, sarà per questo che è visitata da persone di tutto il mondo in cerca di esperienze energetiche inusuali. Magari sarà così, non lo so. E va bene, lui è in tour. È in tour, vero Franco? Max Pezzali in tour in Italia. Sì, sì, sì. Ho visto degli amici che erano, credo, ieri a Milano. A Milano a sentirlo allo stadio. E va bene. Nord, sud, ovest, est. Eccolo qua.

È sempre bello ritrovarlo, Max Pezzali, qui insieme a Mauro Repetto, Nord Sud Alveseste. È il secondo album in studio degli 883 e l'ultimo anche album realizzato e scritto insieme appunto da Max Pezzali e Mauro Repetto, e contiene l'unica balla del suo duo, la celebre Come Mai, contenuta in questo album. Vi ho fatto sentire la canzone che dava il titolo appunto all'album intero. Siamo quasi al finale del nostro appuntamento e adesso ci spostiamo a Castelsardo, data la sua storia e le sue bellezze naturali. Spesso si dimentica di nominare i borghi antichi tra i luoghi da visitare in Sardegna, eppure di paesi caratteristici ce ne sono, e uno da segnalare assolutamente appunto a Castelsardo, che racconta più di altri le vicende dell'isola tra la dominazione genovese e quella spagnola. Non per nulla domina la cittadina di Castello dei Doria, famiglia nobile genovese arroccato sulla cima di un promontorio quasi tutt'uno con la roccia. Scendendo poi si incontrano le casette dai colori pastello e ancora più sotto le meravigliose spiagge dorate di Lubagno. Poi a contendere la bellezza c'è anche Bosa, uno splendido borgo più a sud. Poi dopo Alghero, fatto di casette rosa dalle quali sembra sorgere il castello di Serravalle, dal quale ammirare il paesaggio montano e marino. Oltre al Ponte Vecchio e alla cattedrale, Bosa consente di fare un tuffo nei costumi locali grazie al museo Casa de Riu, dove sono conservate alcune opere in pizzo, un'arte ancora presente nella tradizione sarda. Poi nei dintorni di Bosa c'è uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna, sono le piscine di Canemalu, dei crateri naturali che trattengono l'acqua cristallina, uno straordinario fenomeno naturale che si può apprezzare soprattutto in questo periodo. Eccolo qui, un po' di ritmo con Jamaican Bam Bam, è un brano del produttore, di uno dei produttori francesi che si chiama Hugel, è Solto, pubblicato dalla Mont Blanc Records.

Mamma mia che ritmo, un bel pezzo Afro House, Dance e House, e una reinterpretazione anche del singolo Bam Bam di Sisters Nancy del 1982. Siamo davvero nel finale, ultimi consigli, ultimi, come dire, vi diamo dei consigli, delle dritte per andare a trascorrere davvero in Sardegna un'estate indimenticabile, perché di posti ce ne sono tanti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E allora noi vi consigliamo, senza nessun mistero sull'origine del nome di uno dei posti più belli da visitare in Sardegna, c'è l'Asinara, si chiama così per via dei suoi asinelli bianchi, è l'area prima rifugio di pescatori e pastori e poi carcere di massima sicurezza dall'85 al 1998. Ora è un'area protetta come il Parco Nazionale e Area Marina, è uno degli ultimi baluardi dell'Italia prima della Corsica ed è costituito da una superficie di solo 50 km quadrati, tutti da vedere a cavallo, in barca o magari in bici. Ora attenzione, perché arriva un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, al 1993. Questa è una canzone del cantante trinidadiano Other Way, pubblicata come singolo di debutto tratto dal suo album d'esordio. E allora vi faccio sentire la canzone che ci ha fatto ballare ancora oggi quando la si propone. Tutti scendono in pista a ballare. È pronto anche Franco dalla Torre di Villa Urbana per così muoversi al ritmo di What Is Love.

0: qui on the way. What is love? Siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Io in questo lunedì 13 luglio 2026 vi auguro intanto una buona estate, perché non so che siete in tanti sintonizzati sulle nostre web radio, ma vi auguro anche un buon inizio di settimana. Ricordo che questo appuntamento va in onda anche mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ho il tempo per salutare e ringraziare Franco in regia dell'attore di Villa Urbana, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, le sue due radio collegate per Sole di Sardegna. Sotto il Sole di Sardegna c'era anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, trascorrete una serena settimana, una buona estate e naturalmente fate i bravi.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La vita è quel viaggio che inizia quel giorno che trovi il coraggio
1: di andare avanti e cercar di capire
2: com'è che la notte si deve reagire.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. She's crazy like a fool.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E sì, siamo presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dallu che si occupa della parte tecnica. E oggi sì, in

Day hanno pubblicato I Never Gonna Rip, un nuovo inedito registrato per la colonna sonora di Nimrods, a Green Day Comedy. Il film, ispirato agli esordi della band, uscirà nelle sale americane il 14 di agosto, mentre nelle sale italiane si potrà vedere dall'11 al 18 di agosto. L'album, composto da 30 brani, sarà pubblicato il 31 di luglio e conterrà 22 pezzi dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a pezzi esclusivi della colonna sonora. Si parte con Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Black Sabbath.

0: The Wizard, loro sono i Black Sabbath, che hanno annunciato la pubblicazione di quello che viene presentato come il loro primo libro ufficiale, dal titolo The Master of Reality While Black Sabbath Matter. Il volume promette di documentare la storia della band, dalla loro formazione a Birmingham alla fine degli anni 60 fino al loro show finale Back to the Beginning, andato in scena nella loro città natale il 5 luglio dello scorso anno. Supervisionato dal fotografo Ross Halfin, amico di lunga data della band, il libro conterrà una vastissima selezione di fotografie rare e di memorabilia. E pensate, prima della scomparsa, Ozzy riuscì anche ad autografare alcune copie, ovviamente già sold out. Si continua con il grande rock, fra poco daremo spazio a una nuova super band.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: I Ramones insieme a Do You Remember Rock and Roll Radio, e questo pezzo ci dà lo spunto per occuparci della prossima notizia. Per festeggiare il mezzo secolo del disco dei Ramones appunto, è nato un supergruppo chiamato Creating Family, che è un brano dei Ramones contenuto in Adios Amigos del 95, ultimo album in studio della band. I membri sono tutti musicisti influenzati da Ramones, c'è Billy Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker dei Blink-182, Tim Armstrong dei Rancid e CJ Ramone. I quattro parteciperanno all'official Ramones 50th Anniversary Tribute, che si terrà il 30 di agosto a Los Angeles, e i proventi andranno alla Ellison Institute Research Foundation per la ricerca sul cancro. Ricordiamo che Joe Ramone è morto nel 2001 per un linfoma. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco toccherà ai Beatles.

una nuova raccolta delle prime fotografie dei Beatles che abbiamo ascoltato insieme a Come Together, scattate da George Harrison, uscirà entro la fine dell'anno e sarà accompagnata anche da una canzone inedita, The Third Eye and the Photograph. Sarà pubblicata l'8 di ottobre e raccoglierà oltre 200 fotografie inedite scattate da Harrison tra il 1963 e il 1969. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: ed esce a sorpresa il nuovo brano dei U2 intitolato Street of Dreams. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato, e sarà il primo album dei U2 dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Il nostro breve viaggio nel mondo del rock si conclude qui. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 13 luglio, il mese centrale dell'estate sta letteralmente volando, ma noi siamo qui davvero per goderci ogni singolo millisecondo. Benvenuti ad una nuova puntata carica veramente di grande energia, di estatissima, da Alessandro Pizzotti. Spero abbiate riposato nel weekend, perché da questo momento in poi l'unica regola è davvero spingere l'acceleratore fino in fondo. Iniziare la settimana con la marcia giusta è fondamentale e la nostra missione di oggi è spazzare via qualsiasi traccia di sonnolenza. Siete pronti a trasformare questa giornata in una esplosione di pura energia? Ovunque vi troviate, in ufficio, sotto l'aria condizionata o già sdraiati al sole con una bibita ghiacciata in mano, questa è la vostra oasi felice. Abbiamo preparato un mix di grandi successi, ritmo, vibrazioni positive che vi farà svoltare la giornata, ma anche un mix di collegamenti speciali e informativi davvero da non perdere, a partire da tra poco con il professor Francesco Pira. Parleremo ancora una volta delle piraterie a mare, come la comunicazione oggi è cambiata non solo dal punto di vista dei social, ma anche attraverso quelli che sono gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni, penso agli smartphone e ai tablet. Poi avremo il collegamento insieme alla redazione di Altro Consumo, che è media partner ufficiale proprio di estatissima. Vi racconteremo tante cose utili da sapere durante la stagione calda, ma anche per il rientro dal mare o dalla montagna o da ovunque voi siate. Insomma, essere sempre consumatori centrati sul pezzo è fondamentale per vivere meglio la vita nelle nostre case. E poi avremo un altro spazio da non perdere, quello con il ritmo, la musica, ma soprattutto i grandi tormentoni che hanno fatto la storia delle nostre estati. Insieme a noi un grande speaker, Alan Fiammenghi, alla scoperta di Ombrellone 13, e proprio da lì andremo appunto a raccontarvi le grandi hit di questa stagione caldissima. E quindi alzate il volume, perché la vostra colonna sonora ufficiale prende il volo in questo esatto momento. Via!

0: In diretta ancora una volta all'interno della nostra estate, estatissima 2026, abbiamo Francesco Pira collegato con noi, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, che ci presenta Pirateria a mare. Francesco, benvenuto.
1: Salve a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori e complimenti per questa trasmissione che vedo è molto ascoltata, tante persone mi dicono che insomma che mi intercettano con la mia rubrica, quindi sono molto contento del successo di questa trasmissione.
0: E mentre state intercettando il nostro Francesco Pira, speriamo che siano delle intercettazioni.
1: Appunto, volevo chiarire. Non sono quelle intercettazioni.
0: Esatto, andiamo in Giappone perché ci sono dei robot umano che fanno i vigili urbani e conducono i telegiornali. Ma dove stiamo andando, Francesco?
1: Sì, devo dire che le immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi, insomma, di robot umanoidi che ormai fanno qualunque cosa, ci fanno pensare a quello che sarà il nostro futuro, a come cambierà anche tutti quelli che sono i lavori manuali. Probabilmente tra qualche tempo vedremo che ci saranno i robot bagnini che magari partiranno dalla spiaggia e riusciranno a salvare delle vite umane. È chiaro che alcuni dei lavori che sono anche dei lavori, diciamo, di sorveglianza, ma che possono essere anche dei lavori che in qualche modo necessitano di precisione, possono essere fatti da robot umanoidi. In generale tutto quello che è servizio, diciamo, che chi sta predisponendo questi robot umanoidi li sta pensando proprio per tutto quello che è servizio, dai call center ad alcuni lavori che sono per esempio di grande manualità. Già in alcune nazioni come la Corea si stanno addirittura sperimentando per trasportare e mettere in stiva in aereo i nostri bagagli, quindi diciamo la sperimentazione è tanta e sicuramente conviveremo nelle nostre giornate con questi robot umanoidi che avranno un po' sempre più le sembianze degli uomini e delle donne, ma che in realtà sono delle macchine.
0: E magari ci verranno a salvare i bagnini robot a questo punto, perché tutto
1: infatti,
0: è possibile.
1: Speriamo che ci salvino i bagnini robot e che siano addestrati bene. Insomma.
0: Assolutamente sì, insomma, anche questa è la società di oggi e come sta cambiando. Ve la stiamo raccontando in estatissima con le riflessioni del professor Francesco Pira, ma soprattutto con le notizie reali che arrivano da tutto il mondo, in questo caso dal Giappone. Francesco, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio.

Bentornati ai nostri approfondimenti insieme alla redazione di Altro Consumo e dedicati oggi alla gestione intelligente della casa. Affrontiamo un tema che riguarda la salute della nostra famiglia, l'efficienza dei nostri elettrodomestici, soprattutto durante anche la stagione calda ed estiva, ovvero la manutenzione di frigorifero e congelatore. Spesso ci limitiamo a riempirli dopo la spesa, dimenticando che un frigo sporco

0: o un freezer ghiacciato non solo consumano di più, ma possono diventare fertili per muffe e batteri. Per capire come muoverci tra rimedi naturali, falsi miti e tecniche di sbrinamento rapido, siamo in compagnia di Silvia Bollani, eccola qui, ciao, ben trovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Silvia, nel vostro servizio di altro consumo avete sottolineato che spesso si acquistano prodotti specifici e igienizzanti che in realtà non servono. Tra le soluzioni fatte in casa, molti per esempio usano l'aceto o il limone, no? Pensando che siano panacee per tutto. Ci spieghi perché invece per lo sporco grasso consigli per esempio il bicarbonato o il semplice detersivo per i piatti?
1: Perché si è abituati a credere che l'acido serva a togliere il grasso e invece, ahimè, per pulire il grasso serve una sostanza basica, quindi come il bicarbonato. Quando invece si parla di detersivi per i piatti, in quel caso abbiamo i tensiattivi che riescono a inglobare il grasso nella schiuma e quindi aiutarlo a staccarsi dalla superficie. Certo, l'aceto e il limone evocano questo senso di pulizia, di naturalezza, e spesso tantissimi detersivi e detergenti, no, mostrano al profumo di limone o con l'aceto, e quindi si è portati a credere che effettivamente questi due ingredienti possano essere la panacea di tutti i mali. In realtà anche quando mi serve una base acida, quindi l'acido citrico del limone o l'aceto, quindi essenzialmente quando devo pulire cose incrostate di calcare, se l'aceto funziona bene perché ha una certa acidità, in realtà il limone ha un contenuto di acido citrico molto basso e quindi la sua efficacia anticalcare è veramente limitata. Questi due ingredienti funzionano molto bene in termini di profumazione, quindi diciamo che hanno un profumo che mi attivano delle aree per cui dico ok, adesso è pulito, però se prima non ho effettivamente rimosso lo sporco o fatto una pulizia con gli ingredienti giusti o i prodotti giusti, di fatto rischiano di coprire un po', semplicemente copro con l'odore di aceto quello che magari era un odore.
0: Esatto, insomma, senti, proprio il fastidioso odore che investe la cucina appena si apre lo sportello è un po' il timore di tutti, no Silvia? Ne hai parlato tu adesso. Ebbene, tu suggerisci piccoli trucchi, per esempio come il sedano o la ciotolina di bicarbonato, ma quanto conta per esempio l'organizzazione degli alimenti?
1: Allora, quello, bravissimo, mi hai assolutamente anticipata, perché la pulizia del frigo, diciamo, deve essere periodica. Poi anche con le colleghe si discute sulla frequenza giusta, ma dipende tantissimo da come viene organizzato il frigorifero e da come viene mantenuto il cibo. Nelle pubblicità dei frigoriferi o nelle pubblicità in generale si vedono le persone che sembrano cacciare la spesa tal quale all'interno del frigo, quindi la frutta e la verdura appoggiata sui ripiani, ma anche gli avanzi della cena messi dal piatto con un piatto scoperto direttamente su uno dei livelli del frigorifero. Ovvio che un utilizzo così spregiudicato porterebbe alla necessità di una pulizia settimanale, se non quotidiana, del frigorifero. Se invece ci abituiamo a conservare i prodotti in contenitori chiusi ermeticamente, che siano ben visibili e quindi meglio, mi viene da dire, quelli trasparenti, o comunque se usiamo sempre determinati contenitori per certi alimenti in modo che più facilmente riconosciamo cosa contengono, questo ci permette di avere, diciamo, tante scatoline chiuse, pulite, appoggiate sui ripiani, e quindi ovviamente molti meno odori, molti meno rischi di contaminazione, perché comunque l'aria nel frigo circola, quindi sarebbe bene tenere sempre separato le cose cotte dalle cose crude e tenerle appunto sempre ben chiuse e ben coperte, sia per l'igiene del frigo che per l'igiene ovviamente del cibo e per la sua durata.
0: Andiamo al freezer, no? Lo sbrinamento del freezer, il congelatore, un'operazione che molti rimandano per pigrizia, diciamolo, no? Ebbene, il ghiaccio in eccesso è nemico dell'efficienza energetica. Partiamo subito da questo punto. Tuttavia, nella fretta di finire, molti usano strumenti impropri. Quali sono gli errori più comuni da evitare assolutamente, Silvia?
1: Allora, posso parlare per esperienza personale, no alla fretta, cioè evitate di dotarvi di coltelli, lamette, spatoline rigide che non siano quelle fornite dal produttore, che generalmente sono in plastica, che uno dice ma si rompono. Sì, si rompono, perché l'alternativa è avere un oggetto magari molto duro ma che nell'operazione vada a bucare la serpentina che contiene il gas. E quindi in questo caso sentirete un fischio, allontanatevi, perché comunque i gas refrigeranti non sono esattamente salutari per la salute, e con buona probabilità dovrete buttare via il frigorifero se fate questo tipo di cosa. Per cui no alle lame, no ai coltelli, no alle cose particolarmente contundenti. Serve avere pazienza, staccare il frigo, mettere una pentola di acqua calda, richiudere il freezer e aspettare finché a un certo punto il ghiaccio effettivamente si stacca da solo. Questa operazione, se viene fatta quando i millimetri di ghiaccio sono pochi, richiede poco tempo. Se c'è tanto ghiaccio ci può volere un po' di più, perché ovviamente il vapore possa agire alla base dell'iceberg.
0: Assolutamente,
1: diciamo.
0: Assolutamente, insomma, abbiamo dato ovviamente le istruzioni per l'uso oggi insieme a Silvia Bollani di Altro Consumo. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona estate.
1: Grazie a voi.

0: Pronti ancora una volta a collegarci con la mitica e splendida Cala Smeralda, dove ci attende sotto l'ombrellone 13 il nostro Alan Fiammenghi. È la scoperta davvero della musica, quella che ci ha fatto cantare, che ci ha fatto ballare in tutti questi anni, i grandi tormentoni dell'estate. Alan, eccoti qua. E allora?
1: Caro Ale, va benissimo anche oggi. C'è la spiaggia che si riempie sempre più, ma non è una grande novità, visto che l'estate sopravvanza a pieno titolo. Beh, noi siamo pronti anche oggi. Non lo so se riuscite a sentire questo profumo di salsedine, arriva dritto da qui, da Cala Smeralda. E allora, benvenuti sotto l'ombrellone numero 13. E oggi abbiamo preparato per voi davvero un tormentone pazzesco. Sto parlando di Sapore di Sale di Gino Paoli, nata nel 1963, quindi un bel po' di tempo fa, a Capo d'Orlando in Sicilia, ispirata dall'atmosfera del borgo marinaro di San Gregorio. Gino Paoli, che era ospite dei Baroni Emilio, compose il brano di getto al pianoforte dopo aver osservato quelli che erano i lenti movimenti del mare, scrivendolo quasi di getto come se fosse dettato. Pazzesco, vero? Ma la magia di questo brano, di questo pezzo, è che mentre lo senti, quella donna o quell'uomo che escono dalle onde diventano tuoi. Non è la classica canzonetta balneare tutta ritmo e distrazione, questo ovviamente lo sappiamo. È un brano pigro, sensuale, quasi stanco per il troppo sole. Arrangiata da un giovane Ennio Morricone, altra cosa che forse non tutti sanno, Sapore di Sale racconta il tempo che si ferma. Avete presente quel momento del pomeriggio in cui il mondo scompare, ci siete solo voi, la pelle che tira per il sale e la persona alla quale volete bene? Ecco, Gino Paoli ha messo in musica esattamente quel silenzio. Il mondo è lontano, lontano da dove ce n'è. Oggi, a più di 60 anni di distanza, questa canzone non è invecchiata di un giorno, perché finché ci sarà una spiaggia, un bacio salato e un briciolo di nostalgia per un'estate che non vorremmo finisse mai, beh, Sapore di Sale sarà la colonna sonora dei nostri ricordi più belli. E dunque, chiudete gli occhi, alzate il volume e lasciatevi letteralmente bagnare da queste note. Qui all'ombrellone 13, questo è Gino Paoli. Alla prossima onda!

E allora andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì 13 luglio. Grazie per averci seguito sin qui, aver ascoltato anche i consigli dei nostri ospiti. Tra le tante curiosità ve ne pongo una davvero interessante oggi. Sapevate che il gelato fu inventato proprio nel nostro paese da un architetto fiorentino? Siamo orgogliosi davvero delle nostre eccellenze, soprattutto quando sono così fresche, e il gelato è una di queste. Insomma, trovate veramente tante cose da sentire utili sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Discutete con noi invece di tutto quello che più vi piace fare durante questa stagione calda sui nostri social Facebook e LinkedIn. Grazie per l'energia che ci inviate, la sentiamo tutta attraverso i microfoni. Ovviamente a domani, stessa ora, per un'altra puntata ricca di gusto e melodia.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli, cari aficionados dei più belli. Questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Safe. Buona domenica. Suona alla numero

0: Buona domenica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in seconda, Mio Corio Fusionados, si fa Tuca Tuca Macarena, il ballo dell'estate. E

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli con Tommaso Paradiso bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel programma che ogni settimana vi porta alla scoperta della musica emergente, delle nuove uscite discografiche e delle storie che si nascondono dietro le canzoni. Anche oggi avremo l'opportunità di incontrare artisti provenienti da percorsi diversi, ascoltare nuovi brani e conoscere da vicino le emozioni, le idee e le esperienze che hanno dato vita alla loro musica. Suoni all'Alba è uno spazio dedicato a chi crea, a chi racconta e condivide attraverso le note un luogo dove la musica diventa dialogo, scoperta e confronto. E allora preparatevi a un nuovo viaggio tra sonorità, parole e racconti che meritano di essere ascoltati. Lasciatevi guidare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: Perché da grande si dimentica come fare per continuare a respirare.

0: Apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che ha fatto della libertà espressiva e della ricerca personale il cuore della propria musica. Torna a trovarci Freaky Bea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice, protagonista di un percorso artistico originale e ricco di sfumature. Il suo nuovo singolo si intitola Chiamami Strega, tratto dall'EP Mondi. Freaky Bea ci accompagna in un viaggio interiore che parla di accettazione, consapevolezza e della capacità di trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Ma per saperne di più, accogliamola qui a Suoni all'Alba. Freaky Bea è qui con noi. Ciao, bentornata.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Tutto bene? Tutto bene, come dicevamo fuori onda si avvicina l'estate, quindi insomma si sente anche un po' l'odore delle vacanze e questo è bello, Allora Freaky, arriva un altro brano tratto dalle Pimondi, Chiamami Strega, brano che nasce da un confronto molto diretto con te stessa, mi sembra di aver capito così, no?
1: Esattamente, proprio diciamo il brano più introspettivo di tutto l'album Mondi, dove io faccio i conti con me stessa e sottolineo che ognuno di noi poi alla fine ha dei lati brutti e belli, e i lati brutti vanno accettati, vanno sviscerati, bisogna capire come mai ce li abbiamo e cercare di migliorarli. Poi alla fine è questo, no? Perché è umano, credo, certo, che sia umano, no? Avere dei lati anche un po' così così.
0: Assolutamente, dentro ognuno di noi ci sono dei lati che sono luci e ombre, no? È stato difficile accettare queste due dimensioni, entrare e equilibrare poi nella canzone queste due dimensioni.
1: È stato un po' difficile perché io ho scritto questo brano in un momento dove non ero proprio fiera di me stessa, dove volevo di più da me stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo sociale, chiamiamolo così, perché diciamo che a volte tendo ad essere un po' scontrosa, a chiudermi e a proteggermi. Forse sarà anche per il fatto che ho vissuto delle esperienze non proprio bellissime, come quella della violenza sulle donne e della violenza domestica, però ecco, questo brano mi aiuta a mettere giù queste emozioni, questo mio modo di viverla nel brano mi ha effettivamente aiutato, e ancora qui possiamo dire che la musica aiuta, no? Che viene in nostro soccorso.
0: Certo, hai dichiarato anche che tutto si gioca proprio sul filo della follia dell'amore, è una bellissima immagine questa, no? Quanto l'amore, proprio intesa come sentimento ampio, non soltanto quello di coppia, può diventare poi uno strumento di guarigione personale. L'amore è importante, è una buona medicina.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che l'amore salverà il mondo, perché appunto, come hai detto te, l'amore è quello ampio, no? Visto a 360 gradi come sentimento è potentissimo e ci dà la possibilità di tirar fuori la parte migliore di noi.
0: Certo.
1: E credo che unito alla musica poi l'amore e il rispetto, che sono due sentimenti molto molto forti, creino un mix super, un mix top, ed è importante che passi anche secondo me questo messaggio, perché oggi nella società di oggi, soprattutto noi giovani, siamo tempestati di cose brutte, no?
0: Sì.
1: Cose brutte che succedono, comportamenti brutti che vediamo, che riceviamo, e invece c'è da dare un messaggio positivo di introspezione. Io sono una che si mette tantissimo in discussione e secondo me dovrebbero farlo in tanti, ecco.
0: Assolutamente sì, è un momento abbastanza particolare, quindi bisogna procedere sicuramente su questa strada, assolutamente sì. Musicalmente, dal punto di vista del sound, hai scelto una produzione abbastanza essenziale, no? Che lascia molto spazio alla voce e quindi anche alle emozioni. Era importante mantenere questa intimità in questo brano?
1: Eh beh sì, perché il messaggio dentro la canzone doveva arrivare, quello proprio delle parole che dico, doveva essere, farla da padrone, diciamo, era per me importante sottolineare quello. E quindi ho voluto creare un arrangiamento e anche una struttura armonica che andasse proprio appunto ad appoggiare questo messaggio contenuto nel testo e ne facesse da contorno, poi diciamo così, lo infighettasse, tanto per usare un termine un po' buffo, no? E quindi sì, ho usato la struttura di una ballad con accordi aperti, anche un po' malinconici a volte, perché comunque l'atteggiamento era quella. Quando dico mangio fragole al sapore di mediocrità, sì, è perché effettivamente stavo mangiando, facevo merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
0: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati, invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Freaky Bea?
1: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega puoi anche cambiarti. E quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche eteree, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa. E quindi sì, mi è venuto di vederla così, di mettere laggiù così, e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, Mondi in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? Lo abbiamo detto anche,
1: esatto,
0: oggi.
1: Sì, sì.
0: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
1: Eh sì, nelle P Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stessa ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E, chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia, sì, e poi ti guardi e dici, ok, a fine giornata, sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme, ecco. Certo. Chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra, certo, noi e noi. E c'è questo arduo compito, perché non è proprio facilissimo, a volte ci raccontiamo spesso tantissime bugie bianche, sì, per non vedere, sì, le cose, invece...
0: Sì,
1: spesso, poi sana concretezza a volte.
0: Sì, spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
1: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che stanno davanti a me. E, Io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo, sì. Prima il tour nei club e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto, quindi tutto più bello, più arioso, più soleggiato, più grande e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.frikibea.com piuttosto che Frikibea Official o qualsiasi altro social, basta che scrivete Frikibea, scritto Freaki con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del Summer Tour, che è, sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno e quindi ho girato come una matta questo weekend e prossimo weekend si ricomincia a girare.
0: Benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Frikibea si chiama si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Frikibea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio alla Friki.
0: Ciao,
1: buona
0: alla
1: estate.
0: Prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

E questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita invece alla numero 18, Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. E alla numero 17, Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti. Alla numero 16, in salita Saif con Sex on La Santa. E alla numero 15, Le Bambole di Pezza con Porno. E alla numero 14, Dito nella Piaga, Businessman. Alla numero 13, in salita Coez, Niente da Nascondere. E al gradino numero 12 della Indie Music Like, Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Posizione numero 11, Di Martino, Fluire degli Argini. Ed eccola la top 10, numero 10, Cosmo, Ogni Giorno, Ogni Notte.

In discesa alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata, e in salita alla numero 8 Gue Toni Pitoni Sciablo, Cadillac. Posizione numero 7 della classifica per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E alla numero 6 Willy Peyote, Kodak.

In discesa alla numero 5, Liberato e Mahmood, Into Street. E all'anticamera del podio rimane stabile alla numero 4, Fulminacci con Maledetto Me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In discesa alla numero 3, Marrakech, Madame, Volevo capire con Marrakech. Posizione d'onore numero 2, medaglia d'argento per i ministri, Gente che si ostina a vivere.

forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu.

E anche questa settimana siamo arrivati al termine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a sorprendere con nuovi protagonisti, grandi ritorni e artisti capaci di attraversare generi, generazioni e linguaggi musicali diversi. Abbiamo visto un podio completamente rinnovato, una top 10 sempre più competitiva, ma anche una top 20 ricca di novità e di nomi che continuano a lasciare il segno nella musica italiana contemporanea. La scena è viva, in continua evoluzione, e noi continuiamo a seguirla insieme a voi. Grazie per averci accompagnato anche questa settimana e vi aspetto per il prossimo appuntamento con la Indie Music Like. Buon proseguimento e buona musica a tutti!

0: dell'anno.
1: Bene, continuiamo con suoni all'alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'uomo dell'anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, ben tornato.
2: Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutti.
1: Ciao, bentornato. L'uomo dell'anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Zine?
2: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale che mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che sia, si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è.
1: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
2: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no, di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
1: Sì.
2: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
1: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
2: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
1: Mm-hmm. Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
2: Ah beh, è stato fondamentale. Michele Cuberti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, presso il Magiari Sound Factory di Ferrara, e ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? Quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
1: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo sicuramente.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io, insomma, che io suono con regolarità, era in effetti, rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con dalla chitarra acustica quando l'ho scritto, rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
1: Certo. Anche la copertina è molto interessante, c'è un richiamo verso un immaginario cinematografico, mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
2: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema, mm-hmm. e quindi in qualche modo, anche involontariamente, quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi sì. Il serial killer. E nella vita di tutti i giorni, dietro magari al manager di successo, questa smania di arrivare, questa smania anche di apparire vincenti, si nasconde un grandissimo vuoto, una fragilità spesse volte, insomma, che è ingannata dall'apparenza.
1: Ecco, il tuo prossimo album, il tuo prossimo lavoro si intitolerà Musica Sostenibile. A che punto è, quando potremo ascoltarlo, e soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro?
2: Ah, guarda, ti ringrazio tantissimo per la domanda. L'album è pronto, uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. E ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, mm-hmm. il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione, mm-hmm. e si intitola Musica Sostenibile perché da questo punto di vista da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale?
1: Certo.
2: Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
1: Bene, è un argomento veramente molto interessante, quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora, insomma, l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi, insomma, come convivono queste due anime? Che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
2: Allora, per quest'estate in realtà al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierà le date sicuramente quando uscirà il disco, quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, mm-hmm. sarò a Ferrara, quindi ci saranno un po' di appuntamenti e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Mm-hmm. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo il cantante della band The Troublemakers, dove facciamo scali anche in quest'estate. Abbiamo calendario fittissimo
1: La musica, sì. Quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Va sempre,
2: sì,
1: però
2: no,
1: l'estate è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'Uomo dell'Anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato della canzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate e a presto.
2: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

0: Bene, siamo arrivati al nostro terzo ospite, un ospite che inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con un progetto che unisce musica, immaginario cinematografico, cultura pop e narrazione contemporanea. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Ragnatele, che è il primo capitolo di un universo artistico completamente rinnovato. Una canzone che utilizza il mondo di Spider-Man come metafora emotiva per raccontare i legami, le emozioni e quelle connessioni da cui, proprio come accade nelle Ragnatele, è impossibile liberarsi del tutto. Qui da noi è stato ospite come Marco Elba, ma adesso ritorna come Spidey. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Marco, come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Eh beh, tutto ok, tutto ok. Allora, parliamo di questo nuovo progetto, Spidey. Quando è che hai capito che era arrivato questo momento, quel momento di dare vita forse a una nuova identità artistica?
1: Allora, diciamo che il momento in cui ho concepito proprio Spidey concretamente è stato intorno quest'anno, comunque abbastanza recentemente, a inizio anno. Poi ovviamente ci sono voluti dei tempi tecnici per mettere tutto in pratica e sviluppare concretamente tutto quanto, però diciamo che la passione per Spidey e per Spider-Man e questo, insomma, mio amore incontrollato per il mondo del cinema, della cultura pop, delle serie TV e in generale anche proprio delle fiere, Lucca Comics eccetera, c'è sempre stato, quindi è stato solo una normalissima e naturale prosecuzione di un percorso che in realtà c'era, non era diciamo calato nella musica, e l'idea è stata proprio quella, unire tutti i miei mondi in un unico solo progetto.
0: Possiamo quindi affermare che Ragnatele non è soltanto una canzone, ma possiamo definirlo un manifesto creativo?
1: Assolutamente sì, il punto è stato proprio questo. Io in realtà ho iniziato come attore più che come cantautore, poi andando avanti con gli anni sono passato più alla musica, però la passione per il cinema, per la recitazione, anche per la regia, per la sceneggiatura, perché io scrivevo anche le produzioni che realizzavo e interpretavo, non mi è mai passata. E comunque dedicarmi totalmente alla musica da un lato era sicuramente appagante, ma dall'altro mi faceva un pochino mancare tutta quella parte che era comunque una parte importantissima di me stesso, che anzi era allo stesso livello della parte musicale. E quindi Spidey è stato proprio la scusa e l'occasione per unire finalmente tutte le mie parti di me e iniziare a fare a 360 gradi quello che volevo fare e quello che in realtà sono. E il tutto coniugato sotto questa figura di Spidey, che ovviamente per me è simbolica, perché Spider-Man è sempre stato il mio supereroe preferito sin da quando sono bambino, poi nel corso degli anni mi hanno sempre chiamato Spider-Man, ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man alle fiere, e quindi è stato, insomma, naturale.
0: È il tuo mondo. Dal punto di vista musicale, del sound, troviamo diverse influenze, no? C'è il pop, c'è l'EDM, c'è la trap, forse possiamo dire che c'è anche la K-pop. Come sei riuscito poi alla fine a far condividere, a mettere insieme tutti questi mondi sonori diversi?
1: Quello in realtà è stato abbastanza semplice, perché dal punto di vista sonoro ho semplicemente proseguito quello che già avevo iniziato con il mio progetto da cantautore sotto il nome Marco Elba. Diciamo che il genere musicale che faccio comunque è rimasto invariato, e ho sempre il mio sound che mi sono costruito negli anni, è sempre stato così, quindi un'unione del pop, che comunque è il mio genere principale, però molto contaminato, perché sono una persona che ascolta tantissima musica, io stravedo appunto per il K-pop, ma anche per la trap, ma in realtà anche la musica orchestrale, perché ho iniziato con la musica classica, e quindi ho cercato di far confluire tutto quanto in un sound che fosse il più autentico, personale e anche originale possibile.
0: La produzione porta anche la tua firma con un altro nome, Kaito. Quanto è importante per te mantenere il controllo creativo di tutto, ma poi differenziarlo anche con nomi diversi?
1: Allora sì, diciamo che quando come producer mi firmo come Kaito, anche per separare le due cose, ed è ovviamente fondamentale. Diciamo che iniziare a produrre mi ha letteralmente aperto un mondo, perché io prima già componevo e scrivevo le mie canzoni, però poter agire anche proprio sul vestito sonoro e quindi curare a 360 gradi tutta la produzione del brano, quindi sin dal suo concepimento fino al suo vestito, quindi al prodotto finale, mi ha permesso veramente di dare tutto me stesso e rendere i miei brani ancora più esemplificativi, cioè di quello che voglio comunicare, e renderli ancora più miei, ancora più autentici. Quindi non tornerei assolutamente indietro.
0: Ecco, fra l'altro il tuo catalogo, leggevo, ha superato i 2 milioni di ascolti su Spotify, hai partecipato a progetti molto importanti come Genova X, insomma tanti progetti particolari. Quanto sono stati importanti queste esperienze e hanno aperto anche questa la strada di Spidey in qualche modo?
1: Assolutamente importantissime, anche perché io sono uno che cerca le critiche come il pane e sono affamato di, insomma, di miglioramento ogni giorno, cioè sono sempre lì che studio, che cerco modi per trovare quella chiave nuova, imparare quella cosa nuova per crescere, migliorare e cercare di, insomma, produrre musica sempre migliore o comunque che veramente abbia la mia cifra e ce l'abbia in un modo che sia veramente efficace. Quindi ho fatto tanti concorsi anche proprio per questo, per mettermi in gioco di fronte ad esperti del settore, quindi poter imparare e crescere sia come artista dal punto di vista personale e anche proprio tecnicamente.
0: Mm-hmm. Il mondo musicale è sicuramente molto cambiato, no? Però Ragnatele mi ispira un po', mi fa venire un'immagine, mi fa fare un ragionamento, no? Una canzone che vuole in qualche modo costruire una vera narrazione intorno alla musica. Tu pensi che oggi la musica sia tutta vera oppure abbiamo bisogno di narrazioni vere?
1: Ma secondo me sì, ma per il semplice fatto che in realtà la musica comunque è un linguaggio creativo e comunicativo come il cinema, come tutti gli altri media, in quanto tale può essere appunto veicolo di fortissime narrazioni, cioè ci sono tantissime opere che anzi basano proprio sulla musica la narrazione, quindi sì, può essere un mezzo veramente potentissimo. E quindi secondo me sì, cioè è un veicolo molto potente per creare storie, per creare emozioni, universi narrativi, ed è un po' quello che vorrei fare io, cioè usare la musica non solo fine a se stessa, ma per costruire qualcosa di più grande.
0: Ecco, adesso per il futuro di Spidey cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, tante cose. Ovviamente, appunto, per proseguire il discorso, non solo musica, perché sì, Spidey è un progetto a 360 gradi che vuole unire il mio percorso da cantautore, ma anche da attore.

0: 50.
1: Oh, hey, Watson.
0: Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
2: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
3: Learn more at APGE.com.
4: State sicuramente a risentirci alle prossime.
5: Grazie mille, viva il lupo.
4: Ciao Marco, ciao. E si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, dall'introspezione e dalla ricerca personale di Freaky Bea alla riflessione ironica e sociale proposta dai Zine, fino all'universo creativo e multidisciplinare di Spidey. Tre artisti, tre percorsi differenti, accomunati però dalla voglia di raccontare il presente attraverso la musica, trasformando emozioni, idee e visioni in canzoni capaci di lasciare il segno. Grazie quindi ai nostri ospiti per essere stati con noi e per aver condiviso la loro arte, e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci accompagnate in questo viaggio tra nuove uscite, storie e protagonisti della scena musicale contemporanea. Da Giulio Berghella è tutto, io vi aspetto per il prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, sempre qui. Fino ad allora continuate a cercare nuove emozioni, nuove canzoni e nuove storie da ascoltare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao, un saluto affettuosissimo e alla prossima!
6: Alla prossima.

0: signori. Ciao, bella.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Another e 54 Ultra con Talk to You.

Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in tredicesima con Don't Wanna Go Home. Medusa, esclusiva.

numero 12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Estate caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart. Tutte danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere la numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bebe Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, Exclusive Dance Chart.

No More Noin, freccetta lì su per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Giovanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Giovanna, No More Noin.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rex, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco

e per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco. Ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena di Balzanelli, Jerry DJ, Michelle, il rework Balza.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel, un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate.

streaming di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart, la tua casa.

Ero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic e Becky G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3. Sorry papi.

E Magnetic, un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bausa, Magnetic, number one.

0: ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

T-minus 30 seconds. Timing T-minus 30. 25 seconds incoming. We're still...

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Pomeriggio, è il momento di Franco, è il momento del programma Sabato con noi. Allora, buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi. La sigla è già partita, anzi, siamo già ai due quarti della sigla, quindi è il momento di dirvi grazie ancora per essere qui con noi, grazie agli editori che ci hanno consentito di essere in onda sulle varie internet radio che fanno parte di questa bella abbinata musicale radiofonica, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, ancora Music Factory Oristano, M1 da Ferrara, Felix On Air 2026 da Pordenone e da Costanza, ancora Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e Radio Condivisione. Bene, allora iniziamo subito con un omaggio musicale a un grande che ci ha lasciato, un grande della musica italiana che è conosciutissimo in tutto il mondo per i suoi grandi successoni tipo Champagne, e noi però lo ascoltiamo con una canzone un po' più intima. Ascoltiamo Peppino Di Capri con Il Sognatore.

0: Grazie.
1: Era Peppino Di Capri con il brano Il Sognatore, se n'è andato oggi a 86 anni. Grazie Peppino per tutte le belle proposte artistiche che ci hai regalato nella tua lunga vita. Proseguiamo con la musica internazionale di scena con Ed Sheeran e il brano In Other Words. Godiamoci la musica.

Dopo la proposta artistica di Ed Sheeran in Other Words, adesso Caparezza con un brano estratto dall'album, dall'ultima sua fatica discografica, graditissima in tutto il mondo. Ci ascoltiamo il brano Io sono il viaggio.

Abbiamo ascoltato Caparezza dall'album Orbit Orbit, abbiamo ascoltato il brano Io sono il viaggio, quindi Caparezza vince la targa Tenco 2026 nella categoria miglior album in assoluto, un lavoro in cui scrittura e immaginario si fondono in un racconto unico. Questa è la motivazione di questa vincita al premio Tenco, quindi la targa Tenco 2026. La premiazione ufficiale avverrà a ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Il 22, 23 e 24 ottobre verranno consegnati i premi, che prevedono anche altri vincitori, tra i quali ricordiamo Carmen Consoli e ancora Avincola, Manold e Filippo Graziani come miglior album progetto con 80 Buon compleanno Ivan. Bene, proseguiamo con la musica. Dopo queste piccole notiziole dal mondo della musica, ci ascoltiamo Blue con il brano One Love.

Abbiamo parlato prima di Carmel Consoli, destinata a un premio per quanto riguarda la Targa Tenco 2026, con l'album in dialetto che porta il titolo di Amuri Luci, e l'ascoltiamo con il brano omonimo in una versione live dal programma Propaganda Live. Godiamoci la musica di Carmel Consoli.

0: Carmen Consoli con il brano Amori Luci nella sua interpretazione al programma Propaganda Live. Proseguiamo con la musica, abbiamo parlato prima di Filippo Graziani, lo ascoltiamo con il brano La canzone dei Marinai in tributo a suo papà Ivan Graziani. Godiamoci la musica.
1: È un lago scuro fra il cielo e l'orizzonte.

Filippo Graziani con questo brano dal titolo La canzone dei marinai. Proseguiamo sull'onda della musica morbida, rilassante, quella di Nina Zilli, che ascoltiamo con il brano 50.000.

Nina Zilli con il brano 50.000, accompagnata da Giuliano Palma. Proseguiamo con la musica, andiamo un po' su con il ritmo, lo facciamo con una persona che è stata una donna piena di allegria, piena di energia. Parliamo di Ornella Vanoni, l'ascoltiamo con la cover del brano dei Dicky Dick, Io mi fermo qui, in un remix by Roby S. DJ, godiamoci la musica, Io mi fermo qui.

Io mi fermo qui. La voce era quella di Ornella Vanoni, l'abbiamo ascoltata appunto in questa cover del brano dei Dick Dick in un remix a cura di Roby S DJ. Proseguiamo con la musica remixata, quella stavolta di Marco Petrini come remix, l'artista preso di mira è Vasco Rossi, che ascoltiamo con il brano Ti Immagini.

Vasco Rossi con il brano Ti immagini, lo abbiamo ascoltato nel remix a cura di Marco Petrino, scusate. Adesso Max Pezzali di scena, accompagnato da J-Ax nel brano Sempre noi.

solo per i saluti a qualcuno che vi va di salutare in questo contesto artistico musicale di questo pomeriggio, di questo sabato 11 luglio 2026.

Offenbach, Be Mine. Adesso si prosegue con la musica d'autore, la grande musica di Lucio Dalla, che ascoltiamo remixato da Francesco Dimar nel brano 4 marzo 1943.

Lucio Dalla con il brano 4 marzo 1943, lo abbiamo ascoltato grazie al remix di Francesco Dimar. Si prosegue con la musica, stavolta più ritmata e più da discoteca, che mi consente questo brano di mandare un saluto a mio fratello Giorgio, augurandogli buon ascolto, con Gigi D'Agostino e La Vision. Il brano è Hollywood, lo ascoltiamo dalla versione remixata da Marco Petrino.

0: La Vision è Gigi D'Agostino con il brano Hollywood nel rework a cura di Marco Petrino. Proseguiamo con la musica, stavolta in versione originale. Giovanotti, lo andiamo ad ascoltare con il brano Buon Vento. E allora buon vento a tutti voi, e un vento che non sia caldo come quello di questo pomeriggio qua in Sardegna.
1: Da

0: Era Jovanotti con il brano Buon Vento. Restiamo nell'ambito della musica italiana grazie a Biagio Antonacci, che andiamo ad ascoltare con il brano Lasciati Pensare. Lasciatevi pensare tutti quanti voi. Allora sentitevi tutti tirati in ballo con questo brano di Biagio Antonacci, dal titolo appunto Lasciati Pensare.
1: Dentro il tuo passato, dentro le tue verità, dette per metà, dette per metà, dette per metà.

13 minuti dopo le 19 abbiamo ascoltato Anna con il brano Tonight. Adesso arriva Achille Lauro, tenerci compagnia con il brano C'est la vie.

Achille Lauro con il brano C'est la vie, 19 e 16 minuti primi, Franco Tenevi compagnia. Adesso Alessandra Amoroso di scena con il brano Cose stupide.

Alessandra Amoroso con il brano Cose Stupide. Vogliamo parlare di cose stupide? Beh, una delle tante, forse anche una delle più stupide in assoluto, è la guerra. E parlando di guerra mi viene in mente una canzone di Francesco De Gregori dal titolo Generale. Allora, le dedichiamo a tutti i generali che dovrebbero fare un passo indietro in certe decisioni. Godiamoci la musica. Francesco De Gregori, Generale.

Francesco De Gregori con il brano Generale. Dalla musica d'autore degli anni 70-80 andiamo alla musica dei tempi più recenti con il mitico Gali, che andiamo ad ascoltare con il brano Casa Mia.

E dopo Gali con il brano Casa Mia, Franco 126 con il brano Occhi Ingenui. 19:28 minuti per me. Alle 19:30 ricordo l'appuntamento con la rubrica di Elvira La Rocca, il Cine Viaggiando. Ma adesso godiamoci Occhi.

Viva la vita! La voce era quella di Francesco Gabani. Franco, tenervi compagnia con il programma Sabato con noi da questa bella binata di Internet Radio. E adesso vi proponiamo la rubrica di Elvira La Rocca, il cine viaggiando, che stavolta vada a frugare tra le location del film Sotto il sole della Toscana. Per voi, Elvira La Rocca.

0: Il film Sotto il sole della Toscana del 2003 è uno di quei film definiti romantici, uno di quelli da vedere durante un pigro ed assolato pomeriggio estivo o in una notte dove arriva la frescura ma non il sonno ed hai voglia di rilassarti senza seguire trame troppo impegnative. La storia segue le vicende di Frances, al secolo Diane Lane, una scrittrice di San Francisco che, dopo un doloroso divorzio, acquista d'impulso una villa abbandonata nella campagna toscana. Durante un viaggio a Roma, per sfuggire ai corteggiamenti di un gruppo di ragazzi, Frances incontra fortuitamente Marcello, interpretato da un giovanissimo Raoul Bova, un uomo tanto affascinante quanto sfuggente che le farà vivere una breve ma intensa parentesi romantica. Il film è stato per lo più girato a Cortona, in provincia di Arezzo, spaziando poi da Montepulciano ad Arezzo, da Firenze a Roma e Dulcis in fondo a Positano. Tralasciando località e città ben note, oggi andremo alla scoperta della meno nota Cortona, piccola ma deliziosa cittadina toscana. Attraverso le colline della Val d'Orcia, con le sue strade tortuose e contornate di cipressi, si arriva a Cortona, principale centro culturale e turistico della Val di Chiana. La città era chiusa da una cinta muraria di circa 2 chilometri, di cui ancora oggi sono visibili resti etruschi e romani, e caratterizzata da vicoli tortuosi e scale in salita, da strade labirintiche e auto limitate, grazie per l'appunto ad ampie zone a traffico limitato. Condizioni che, grazie anche alle vedute sorprendenti sulla valle, ti invitano a camminare più a lungo di quanto in realtà avessi pianificato. Tra gli edifici storici del centro ricordiamo il Palazzo Comunale, il Museo dell'Accademia Etrusca, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Francesco, il Teatro Signorelli e Palazzo Casali. Nel centro storico si concentrano molte scene del film, tra cui quelle in Via Nazionale e in Piazza della Repubblica. La celebre casa ristrutturata della protagonista del film è Villa Bramasole, che si trova a circa 1 chilometro dalle mura di Cortona, lungo la panoramica passeggiata in piano. È una residenza privata della scrittrice Frances Mayes e non è aperta al pubblico, ma si può raggiungere con una camminata in salita dal centro per ammirare e fotografare la caratteristica facciata esterna color albicocca rosa antico, oltre a godersi la vista sulla Val di Chiana. Alcuni interni sono stati poi girati nell'abbazia di Farneta, situata nell'omonima frazione del comune di Cortona, una vera e propria perla architettonica dell'VIII nono secolo. Immersa nella campagna toscana, è famosa per la sua cripta paleocristiana. Piccola curiosità, nelle scene girate in piazza Signorelli è visibile un'enorme statua che sembra una copia di una della fontana di Trevi. In realtà in piazza Signorelli non c'è mai stata una fontana, è oltretutto in stile barocco. Chi vedrà il film crederà ad una piazza diversa da quella originale, ma si tratta solo di un'aggiunta voluta dal regista e non poco criticata dagli estimatori della piazza in stile prevalentemente medievale. Dunque, se anche a voi avete in progetto una vacanza sotto il sole della Toscana, ripercorrere i luoghi dell'omonimo film renderà ancora più piacevole il vostro soggiorno, magari tra l'11 e il 15 agosto, in occasione della Sagra della Bistecca, evento clou dell'estate cortonese. E io anche per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore come al solito ad Elvira La Rocca per il suo costante e impegnativo lavoro alla ricerca delle location di film che in qualche modo hanno segnato il vostro vissuto cinematografico. La ritroverete domani con la stessa puntata, poi sabato e domenica prossima con una nuova puntata della rubrica Cine Viaggiando. Proseguiamo con la musica, stavolta con Francesca Lai, che ci propone il brano di Beyoncé Listen in versione sarda, quindi diventa ascolta. Noi ci ascoltiamo quindi Francesca Lai, godiamoci la musica di Listen.

Francesca Lai con il brano Listen, ascolta. Adesso salutiamo nuovamente Giorgio e stavolta anche Mattia con un pezzo di Paolo Ortelli e di Naila. Il brano è Per Elisa, For Elisa. E allora godiamocelo. Buon ascolto e a tutta musica con la nostra trasmissione. Sabato con noi, in compagnia di Franco.

Era Per Elisa, classico brano della musica classica, rieditato in chiave moderna da Paolo Ortelli e Nila. Proseguiamo con la musica in remix, stavolta Ricky Martin di scena con il brano 1, 2, 3, Maria, nella Boot Remix Version a cura di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Burru.

2, 3, Maria, Boot Remix version a cura di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Muro del brano di Ricky Martin. Proseguiamo con la musica remixata, reworkata ancora, Andrea Cecchini, Luca J Master e Miss DJ Even con il brano di Corona, Rhythm of the Night, ritmo della notte, nella Afrobeat version. Godiamoci la musica, siamo ormai addirittura d'arrivo con questo appuntamento del sabato pomeriggio, poi nuovamente l'appuntamento è per domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Ricordo come al solito l'appuntamento di questa sera alle 21 con il mitico Chicco Lecca e il suo Magical Masteries Tour, ma prima alle 20 in punto l'appuntamento su Radio Sardegna Costa Smeralda con Rock Wave, l'onda del rock in compagnia di Alberto Prisco. Un saluto a Paolo Dalu che speriamo di avere prestissimo nuovamente in onda con il programma Box e Ballo di Sardegna. Per il momento ci accontentiamo di averlo alla regia del programma Human in Rock ogni domenica dalle 21.30 alle 22. Adesso Corona con noi, Rhythm of the Night, Afrobeat version. Godiamocela!

Wonderful Life, sentite che ritmo, sentite che grinta in questa versione a cura di DJ Pep Snike. Siamo arrivati alla conclusione, lo facciamo con Deschamps e il brano Tequila nei remix a cura di Franco Lippi. Con questo brano vi saluto e vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Per oggi è tutto, quindi vi auguro un buon proseguo di serata e vi ricordo l'appuntamento con Alberto Prisco alle 20 su Radio Sardegna Costa Smeralda e poi alle 21 l'appuntamento con il Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour. Grazie di cuore per la vostra bella e piacevole compagnia e godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. Gimme, gimme, gimme some-

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

me up. Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
4: E sì, siamo presenti anche in questo weekend con me, che sono Joe Cara, insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu, che si occupa della parte tecnica. E oggi si inizia